ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente.

un'altra immagine di

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo in entrambe le direzioni in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: Radio Puglia.
1: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata per circa 500 metri tra gli svincoli di Tricarico raccordo con strada statale 7 e di Campomaggiore in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castellago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Radio Puglia.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo in entrambe le direzioni in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
8: Radio Puglia.

0: Ti vedo.
1: Noi siamo grati a te che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
2: L'almanacco del giorno.
3: Giovedì 16 luglio 2026, 197esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Santa Elvira e San Fausto.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Carmelo e Carmela, anche nelle varianti Carmine e Carmen. Il nome ha origine ebraica e significa giardino di Dio. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
5: Accadde oggi.
3: Il 16 luglio del 622 inizia il calendario islamico, in connessione all'egira effettuata dal profeta Maometto, ovvero l'esodo assieme ai primi devoti musulmani dalla natia Mecca alla volta di Yathrib. Il calendario islamico, basato sul moto della luna, si articola in 12 mesi di 29 o 30 giorni, sicché un anno dura 354 giorni e circa ogni 3 anni un giorno in più.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 16 luglio ricordiamo Miguel Indurain, Eugenio Finardi, Francesca Carmela Antonacci, in arte Gegia.
5: Le frasi del cinema.
3: Ma che senso ha vivere se qualcuno ti ha già spiegato la differenza tra una mela e una bicicletta? Se mordo una bicicletta e faccio un giro su una mela, allora scoprirò la differenza. Dal film Arizona Dream.
5: Proverbio del giorno.
4: La donna, il vento e la fortuna cambiano presto. Proverbio spagnolo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 16 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Il buongiorno si dice si vede dal mattino e a giudicare dall'umore la giornata si annuncia dinamica, novità, sorprese, progetti vincenti. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando una proposta anche se pare una sfida azzardata. Toro, non è da voi arrendervi davanti alle difficoltà, eppure vi siete ormai rassegnati ad accettare una situazione negativa che invece, con un po' di buona volontà, potreste superare in modo brillante. Coraggio dunque. Gemelli, avete l'occasione per migliorare la vostra posizione, proporre iniziative ed espandere la vostra attività lavorativa. La serata sarà splendida per coloro che vivono un rapporto di coppia consolidato, ma anche per chi non ha ancora legami seri. Cancro, il vostro umore oggi non è dei migliori. Non riversate fra le mura domestiche le tensioni dall'esterno. Se le cose non girano come vorreste, provate a fare il punto della situazione e riflettete prima di agire. Leone, veleggiate col vento in poppa, grazie a un cielo favorevole che vi mette nella condizione di spirito giusto per affrontare e superare con serenità ogni problema. Nel lavoro tutto va secondo i vostri desideri, forse anche oltre. Vergine, astri particolarmente favorevoli vi forniscono i mezzi e la grinta per ottenere quello che desiderate. Giornata all'insegna di una grande socievolezza e di una bella voglia di stare con gli altri. È il momento per allargare la cerchia delle conoscenze. Bilancia, oggi usate il buon senso, non date corpo alle ombre. I vostri sospetti sono solo il frutto di una fervida fantasia. In campo amoroso fate i bravi, sforzatevi di comprendere anche le esigenze del partner, oltre alle vostre. Scorpione, eccellenti novità possono bussare alla vostra porta. Gli astri che contano assicurano infatti energie, determinazione, autorevolezza e anche un buon numero di soddisfazioni personali. La vita di coppia gode di un momento fortunato. Sagittario, siete al centro dell'attenzione stellare. Dovete assolutamente approfittare di questa giornata, soprattutto se avete in serbo qualcosa di importante da fare o dire a qualcuno. In campo affettivo, se avete fatto un incontro coinvolgente, soppesate l'eventualità di lasciarlo crescere nel tempo. Capricorno, oggi le stelle mettono in luce la famiglia e la casa. È importante per voi prendere a cuore ogni situazione domestica e fare di tutto per risolvere problemi grandi e piccoli. Se ci tenete alla famiglia, dovete anche dimostrarlo con gesti generosi. Acquario, vi attendono incontri, emozioni, esperienze che movimentano la vostra quotidianità. Oltre a questo, creatività e fantasia sfornano iniziative da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente imprevisto, la giornata si prospetta piacevole. Pesci, gli astri oggi vi aiutano a canalizzare l'energia verso una direzione costruttiva, fornendovi una visione chiara e disincantata della realtà. Un maggior senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali coincidenze sfavorevoli. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.
7: Radio Puglia, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone africano in rinforzo nel corso di queste giornate, massime fino ai 40 gradi e afa in aumento su tutti i settori. Soprattutto nelle aree interne si percepirà maggiormente questa calura a tratti opprimente. Tasso di umidità che renderà l'afa quindi fastidiosa anche di notte. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata per circa 500 metri tra gli svincoli di Tricarico raccordo con strada statale 7 e di Campomaggiore in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castellago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il

0: la pietra per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
7: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
6: Ah, impossibile.
7: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
10: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 3 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Anticiclone africano in rinforzo nel corso di queste giornate, massime fino ai 40 gradi e afa in aumento su tutti i settori. Soprattutto nelle aree interne si percepirà maggiormente questa calura a tratti opprimente. Tasso di umidità che renderà l'afa quindi fastidiosa anche di notte. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
7: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: L'almanacco del giorno.
2: Giovedì 16 luglio 2026, 197esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Santa Elvira e San Fausto.
1: L'onomastico.
2: Oggi è l'onomastico di Carmelo e Carmela, anche nelle varianti Carmine e Carmen. Il nome ha origine ebraica e significa giardino di Dio. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
1: Accadde oggi.
2: Il 16 luglio del 622 inizia il calendario islamico, in connessione all'egira effettuata dal profeta Maometto, ovvero l'esodo assieme ai primi devoti musulmani dalla natia Mecca alla volta di Yathrib. Il calendario islamico, basato sul moto della luna, si articola in 12 mesi di 29 o 30 giorni, sicché un anno dura 354 giorni e circa ogni 3 anni un giorno in più.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 16 luglio ricordiamo Miguel Indurain, Eugenio Finardi, Francesca Carmela Antonacci, in arte Geggia.
1: Le frasi del cinema.
2: Ma che senso ha vivere se qualcuno ti ha già spiegato la differenza tra una mela e una bicicletta? Se mordo una bicicletta e faccio un giro su una mela, allora scoprirò la differenza. Dal film Arizona Dream.
1: Proverbio del giorno.
3: La donna, il vento e la fortuna cambiano presto. Proverbio spagnolo.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 16 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Il buongiorno si dice si vede dal mattino e a giudicare dall'umore la giornata si annuncia dinamica, novità, sorprese, progetti vincenti. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando una proposta anche se pare una sfida azzardata. Toro, non è da voi arrendervi davanti alle difficoltà, eppure vi siete ormai rassegnati ad accettare una situazione negativa che invece, con un po' di buona volontà, potreste superare in modo brillante. Coraggio dunque. Gemelli, avete l'occasione per migliorare la vostra posizione, proporre iniziative ed espandere la vostra attività lavorativa. La serata sarà splendida per coloro che vivono un rapporto di coppia consolidato, ma anche per chi non ha ancora legami seri. Cancro, il vostro umore oggi non è dei migliori. Non riversate fra le mura domestiche le tensioni dall'esterno. Se le cose non girano come vorreste, provate a fare il punto della situazione e riflettete prima di agire. Leone, veleggiate col vento in poppa, grazie a un cielo favorevole che vi mette nella condizione di spirito giusto per affrontare e superare con serenità ogni problema. Nel lavoro tutto va secondo i vostri desideri, forse anche oltre. Vergine, astri particolarmente favorevoli vi forniscono i mezzi e la grinta per ottenere quello che desiderate. Giornata all'insegna di una grande socievolezza e di una bella voglia di stare con gli altri. È il momento per allargare la cerchia delle conoscenze. Bilancia, oggi usate il buon senso, non date corpo alle ombre. I vostri sospetti sono solo il frutto di una fervida fantasia. In campo amoroso fate i bravi,

0: Mentre approfittare di questa giornata, soprattutto se avete in serbo qualcosa di importante da fare o dire a qualcuno. In campo affettivo, se avete fatto un incontro coinvolgente, soppesate l'eventualità di lasciarlo crescere nel tempo. Capricorno, oggi le stelle mettono in luce la famiglia e la casa. È importante per voi prendere a cuore ogni situazione domestica e fare di tutto per risolvere problemi grandi e piccoli. Se ci tenete alla famiglia, dovete anche dimostrarlo con gesti generosi. Acquario, vi attendono incontri, emozioni, esperienze che movimentano la vostra quotidianità. Oltre a questo, creatività e fantasia sfornano iniziative da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente imprevisto, la giornata si prospetta piacevole. Pesci, gli astri oggi vi aiutano a canalizzare l'energia verso una direzione costruttiva, fornendovi una visione chiara e disincantata della realtà. Un maggior senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali coincidenze sfavorevoli. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Albachiara. Aperto tutti i giorni.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: solo la pietra per me. La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: Radio Puglia sono le ore 8 e 3 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
3: A quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché non me ne parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare. Io normalmente, a costo anche di discutere, voto quello che dico di votare. Qualcuno, a quanto pare, ha scelto di fare diversamente.
4: Giorgia Meloni, guardate intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze, avrebbe dimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale, e tu invece non ti scolli da quella poltrona.
2: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
5: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Ruggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021, al termine della rapina del suo negozio, provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale, che aveva contestato a Ruggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio.
2: Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina, che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
7: Anticiclone africano in rinforzo nel corso di queste giornate, massime fino ai 40 gradi e afa in aumento su tutti i settori. Soprattutto nelle aree interne si percepirà maggiormente questa calura a tratti opprimente. Tasso di umidità che renderà l'afa quindi fastidiosa anche di notte. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Leonardo, prendi pillola pressione!
3: Dalla monna alla nonna Lisa.
2: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
3: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
2: Vecchi quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
4: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
2: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
5: Sì, bella te.
6: Io giallo, tu gialli,
7: gialliamo.
8: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
9: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
11: Radio Puglia.

0: Com'è romantica la pioggia.
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: PMV Pultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
10: Core fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare!
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: L'almanacco del giorno.
1: Giovedì 16 luglio 2026, 197esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Santa Elvira e San Fausto.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Carmelo e Carmela, anche nelle varianti Carmine e Carmen. Il nome ha origine ebraica e significa giardino di Dio. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
0: Accadde oggi.
1: Il 16 luglio del 622 inizia il calendario islamico, in connessione all'egira effettuata dal profeta Maometto, ovvero l'esodo assieme ai primi devoti musulmani dalla natia Mecca alla volta di Yathrib. Il calendario islamico, basato sul moto della luna, si articola in 12 mesi di 29 o 30 giorni, sicché un anno dura 354 giorni e circa ogni 3 anni un giorno in più.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 16 luglio ricordiamo Miguel Indurain, Eugenio Finardi, Francesca Carmela Antonacci, in arte Geggia.
0: Le frasi del cinema.
1: Ma che senso ha vivere se qualcuno ti ha già spiegato la differenza tra una mela e una bicicletta? Se mordo una bicicletta e faccio un giro su una mela, allora scoprirò la differenza. Dal film Arizona Dream.
0: Proverbio del giorno.
2: La donna, il vento e la fortuna cambiano presto. Proverbio spagnolo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 16 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Il buongiorno si dice si vede dal mattino e a giudicare dall'umore la giornata si annuncia dinamica, novità, sorprese, progetti vincenti. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando una proposta anche se pare una sfida azzardata. Toro, non è da voi arrendervi davanti alle difficoltà, eppure vi siete ormai rassegnati ad accettare una situazione negativa che invece, con un po' di buona volontà, potreste superare in modo brillante. Coraggio dunque. Gemelli, avete l'occasione per migliorare la vostra posizione, proporre iniziative ed espandere la vostra attività lavorativa. La serata sarà splendida per coloro che vivono un rapporto di coppia consolidato, ma anche per chi non ha ancora legami seri. Cancro, il vostro umore oggi non è dei migliori. Non riversate fra le mura domestiche le tensioni dall'esterno. Se le cose non girano come vorreste, provate a fare il punto della situazione e riflettete prima di agire. Leone, veleggiate col vento in poppa, grazie a un cielo favorevole che vi mette nella condizione di spirito giusto per affrontare e superare con serenità ogni problema. Nel lavoro tutto va secondo i vostri desideri, forse anche oltre. Vergine, astri particolarmente favorevoli vi forniscono i mezzi e la grinta per ottenere quello che desiderate. Giornata all'insegna di una grande socievolezza e di una bella voglia di stare con gli altri. È il momento per allargare la cerchia delle conoscenze. Bilancia, oggi usate il buon senso, non date corpo alle ombre. I vostri sospetti sono solo il frutto di una fervida fantasia. In campo amoroso fate i bravi, sforzatevi di comprendere anche le esigenze del partner, oltre alle vostre. Scorpione, eccellenti novità possono bussare alla vostra porta. Gli astri che contano assicurano infatti energie, determinazione, autorevolezza e anche un buon numero di soddisfazioni personali. La vita di coppia gode di un momento fortunato. Sagittario, siete al centro dell'attenzione stellare. Dovete assolutamente approfittare di questa giornata, soprattutto se avete in serbo qualcosa di importante da fare o dire a qualcuno. In campo affettivo, se avete fatto un incontro coinvolgente, soppesate l'eventualità di lasciarlo crescere nel tempo. Capricorno, oggi le stelle mettono in luce la famiglia e la casa. È importante per voi prendere a cuore ogni situazione domestica e fare di tutto per risolvere problemi grandi e piccoli. Se ci tenete alla famiglia, dovete anche dimostrarlo con gesti generosi. Acquario, vi attendono incontri, emozioni, esperienze che movimentano la vostra quotidianità. Oltre a questo, creatività e fantasia sfornano iniziative da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente imprevisto, la giornata si prospetta piacevole. Pesci, gli astri oggi vi aiutano a canalizzare l'energia verso una direzione costruttiva, fornendovi una visione chiara e disincantata della realtà. Un maggior senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali coincidenze sfavorevoli. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.

0: Didi na na na.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. Sei sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
3: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...

0: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: pietra per me.
1: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Radio Puglia News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni che vota per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano la loro contrarietà sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia i franchi tiratori. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. In qualunque momento pronti per le elezioni, rilancia la segretaria del PD Elish Line. In Iran, quinta notte di attacchi americani, colpiti diversi siti di comando della Repubblica Islamica e riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz, con Trump che starebbe valutando, riferisce il Wall Street Journal, un'ulteriore espansione dell'azione militare. Teheran ha risposto lanciando droni contro basi americane nei paesi del Golfo e in Iraq. Le sirene antiaeree hanno risuonato in Kuwait e Bahrain e secondo le agenzie di monitoraggio del trasporto marittimo il traffico navale nello stretto di Hormuz si è praticamente azzerato. Tragedia sfiorata a Bolzano, all'alba una parte importante del tribunale della città è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, un palazzo

0: Buongiorno Maurizio, senti, devo fare gli auguri a Vitto Pellegrino di un Etacaro per il suo compleanno di 55 anni. Questo è il numero
1: 347-082-1748. Grazie.
0: Da tutti noi, da Suia Francesco, indipendenti. Ciao, grazie.
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Lucrezia da Castellana, vorrei fare tanti auguri di buon onomastico alla mia mamma Carmela, augurandole una buona giornata, e le vorrei dedicare un bel brano bello, allegro, fate voi.
3: E vai, buongiorno, buongiorno Maurizio, sempre Silvio dalla città di Bitrizzo.
4: Buongiorno Maurizio, puoi salutare Angelo di Adelfia, Danico da Stoccarda e dirgli ti è piaciuta la bicicletta e mo pedala.
5: Buongiorno Radio Puglia, possibile stella Gioia?
6: No, sono Valentino, vorrei dedicare Io e te di Vasco Rossi a mia moglie.

0: Pues Chocal, un caloroso augurio di buon onomastico alla mia dolcissima metà Carmela. Ciao!
1: Buongiorno Maurizio, sono Lorenzo di Adelfia. Buon lavoro, amore mio.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione e DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
13: Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

0: L'almanacco del giorno.
1: Giovedì 16 luglio 2026, 197esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Santa Elvira e San Fausto.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Carmelo e Carmela, anche nelle varianti Carmine e Carmen. Il nome ha origine ebraica e significa giardino di Dio. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
0: Accadde oggi.
1: Il 16 luglio del 622 inizia il calendario islamico, in connessione all'egira effettuata dal profeta Maometto, ovvero l'esodo assieme ai primi devoti musulmani dalla natia Mecca alla volta di Yathrib. Il calendario islamico, basato sul moto della luna, si articola in 12 mesi di 29 o 30 giorni, sicché un anno dura 354 giorni e circa ogni 3 anni un giorno in più.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 16 luglio ricordiamo Miguel Indurain, Eugenio Finardi, Francesca Carmela Antonacci, in arte Geggia.
0: Le frasi del cinema.
1: Ma che senso ha vivere se qualcuno ti ha già spiegato la differenza tra una mela e una bicicletta? Se mordo una bicicletta e faccio un giro su una mela, allora scoprirò la differenza. Dal film Arizona Dream.
0: Proverbio del giorno.
2: La donna, il vento e la fortuna cambiano presto. Proverbio spagnolo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 16 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Il buongiorno si dice si vede dal mattino e a giudicare dall'umore la giornata si annuncia dinamica, novità, sorprese, progetti vincenti. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando una proposta anche se pare una sfida azzardata. Toro, non è da voi arrendervi davanti alle difficoltà, eppure vi siete ormai rassegnati ad accettare una situazione negativa che invece, con un po' di buona volontà, potreste superare in modo brillante. Coraggio dunque. Gemelli, avete l'occasione per migliorare la vostra posizione, proporre iniziative ed espandere la vostra attività lavorativa. La serata sarà splendida per coloro che vivono un rapporto di coppia consolidato, ma anche per chi non ha ancora legami seri. Cancro, il vostro umore oggi non è dei migliori. Non riversate fra le mura domestiche le tensioni dall'esterno. Se le cose non girano come vorreste, provate a fare il punto della situazione e riflettete prima di agire. Leone, veleggiate col vento in poppa, grazie a un cielo favorevole che vi mette nella condizione di spirito giusto per affrontare e superare con serenità ogni problema. Nel lavoro tutto va secondo i vostri desideri, forse anche oltre. Vergine, astri particolarmente favorevoli vi forniscono i mezzi e la grinta per ottenere quello che desiderate. Giornata all'insegna di una grande socievolezza e di una bella voglia di stare con gli altri. È il momento per allargare la cerchia delle conoscenze. Bilancia, oggi usate il buon senso, non date corpo alle ombre. I vostri sospetti sono solo il frutto di una fervida fantasia. In campo amoroso fate i bravi, sforzatevi di comprendere anche le esigenze del partner, oltre alle vostre. Scorpione, eccellenti novità possono bussare alla vostra porta. Gli astri che contano assicurano infatti energie, determinazione, autorevolezza e anche un buon numero di soddisfazioni personali. La vita di coppia gode di un momento fortunato. Sagittario, siete al centro dell'attenzione stellare. Dovete assolutamente approfittare di questa giornata, soprattutto se avete in serbo qualcosa di importante da fare o dire a qualcuno. In campo affettivo, se avete fatto un incontro coinvolgente, soppesate l'eventualità di lasciarlo crescere nel tempo. Capricorno, oggi le stelle mettono in luce la famiglia e la casa. È importante per voi prendere a cuore ogni situazione domestica e fare di tutto per risolvere problemi grandi e piccoli. Se ci tenete alla famiglia, dovete anche dimostrarlo con gesti generosi. Acquario, vi attendono incontri, emozioni, esperienze che movimentano la vostra quotidianità. Oltre a questo, creatività e fantasia sfornano iniziative da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente imprevisto, la giornata si prospetta piacevole. Pesci, gli astri oggi vi aiutano a canalizzare l'energia verso una direzione costruttiva, fornendovi una visione chiara e disincantata della realtà. Un maggior senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali coincidenze sfavorevoli. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Ciao Ada, come va? Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
8: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
9: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
10: Leonardo, prendi pillola pressione!
11: Dalla monna alla nonna Lisa.
10: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
11: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
10: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
12: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
10: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
11: Sì, bella te.
13: Io giallo, tu gialli.
14: Gialliamo!
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
15: Chicchirichì! La festa è qui!
16: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Buongiorno Maurizio, saluti il mio amico di filare Michele il muto, rassicuralo per quanto riguarda l'occhio che si è raschiato tutto stamattina ai teli.
2: Buongiorno Radio Puglia, Angelo di Adelfia, vorrei ricambiare il saluto di Nico da Stoccarda e dirgli non pensavo che era così pesante quella bicicletta.
3: Puglia, sono Miranda, volevo fare gli auguri alla mia nonna Carmela, un bacione.
4: Buongiorno Radio Puglia, sono Gina da Putignano, faccio tantissimi auguri di un buon onomastico a mia sorella Carmela e alle mie amiche che vivono a Monopoli, che si chiamano Carmela. Grazie mille.
5: Donna, stamate in tuo digitore.
6: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare a tutti gli amici che lavorano a Filippo di Donna.
7: Maurizio, buongiorno da Vito Antonio, da Polignano, saluto l'amico mio Mauro Cassano, autista di Frutta Attiva.
8: No. Buongiorno Radio Puglia, vorrei fare gli auguri a mia moglie Carmela per il suo onomastico e vorrei salutare tutte le donne della squadra di Ciccio. Ciao! Scusami, sono sempre io, Gino, della squadra di Ciccio, se mi metti bambola...
9: Buongiorno Radio Puglia, allora le colleghe della ditta Carenza vogliono fare gli auguri a Carmela, detta Milina, per il suo onomastico e vogliamo ringraziare per i cornetti e i dolci che ci ha portato e se potete, potete mettere una canzone di Laura Pausini.
10: Radio Puglia, buongiorno dal vostro Sabino Vemo, buongiorno Maurizio, buongiorno Tea.
11: Buongiorno Maurizio, e come tutti i giorni.
12: Buongiorno Radio Puglia da Rosangela, buongiorno a tutti voi. Ecco, vi anticipo, oggi non c'è Maurizio perché l'ho imbavagliato, ma non vi preoccupate, sta bene, ecco, sta bene, gode di ottima salute.
13: Uno non può andare neanche al bagno, ma di che, papà?
12: Ma scusa, ma ti avevo imbavagliato.
13: Tre ore sto cercando la carta igienica, chi ce l'ha?
12: Vai, arriviamo subito.
14: Radio Puglia, buongiorno, un saluto a Gianni e Leo, guavitagnò, tutte e due.
15: Buongiorno Radio Puglia, volevo dare il benvenuto a Miriana, Andrea e Angiolina Jolie che sono sempre al mio fianco.
16: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare Filippo Gentile da Noci.
17: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: famiglia ed inizia la festa.
1: Buongiorno Radio Puglia. Allora, le colleghe della ditta Carenza vogliono fare gli auguri a Carmila, detta Milina, per il suo onomastico, e vogliamo ringraziare per i cornetti e i dolci che ci ha portato. E se potete, potete mettere una canzone di Laura Pausini, visto che a lì piace tanto. Grazie.
2: Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Buongiorno Radio Puglia, faccio gol!
1: Radio Puglia, buongiorno, sono Gianni Castellana. Volevo dare un saluto a Ilaria, il mio collega.
2: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare auguri a mia figlia Carmen e volevo dedicare una canzone di Joliet.
3: Buongiorno Radio Puglia, vorrei fare gli auguri alla bella bella. Auguri amore!
4: Auguri di buon onomastico, capo!
5: Maurizio, fai gli auguri a Noemi da parte della nonna per il suo 22esimo compleanno.
6: E allora, auguri a tutti quanti, soprattutto a chi festeggia oggi, Santa Carmela e Santo Carmelo. Intanto vi ricordo il numero WhatsApp al quale avete la possibilità di comunicare. Vi ricordo, ecco, entro le 10.30 di inviare le vostre richieste per i compleanni, il vostro buongiorno, il vostro saluto al 333-166-5757.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
8: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
12: BMW Pultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
13: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
14: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
13: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
15: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
16: Io pistacchio caffè e doppia panna.
17: Per me soia naturale e doppia panna.
18: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
19: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
20: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
21: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
20: Ah, impossibile.
21: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Katia da Noi Cattaro, Lucia, Angela e Santa. Vorremmo fare tanti auguri a Carmela per il suo onomastico. Carmela Abella Bella. Un bacione.
1: Ciao Mariangela, sono Rossella da Rutigliano, le tre sorelle, Franca, Rossella e Anna. Faccio una dedica al mio caro amico Angelo Pascale, che veniva qua a lavorare. Gli do un abbraccio grande a tutti voi e metti la canzone La testa gira. Ciao. Angelo, facciamo giro giro tondo.
2: Buongiorno Radio Puglia, c'è l'estate, poi c'è caldo.
3: Buongiorno Radio Puglia, stiamo aspettando qui in campagna, che passano un cazzo di Carmelo per pagare la birra. Oh, è passati qua.
4: Maurizio, mi hai fatto venire a me da cacca.
5: Buongiorno Radio Puglia, che piacere avere Rosangelo in radio. Sono Antonio di Monopoli, un saluto a Paolo il mio amichetto.
6: Chi sei?
7: Ehi ragazze, grazie Katia, Lucia, Chiara, grazie a tutti. Un bacio e un abbraccio.
8: Te sun, se spun, ce simt acum.

0: Buongiorno, sono le 10.03, stiamo per cominciare il nostro spazio mattina insieme. Vi anticipo che questa mattina, ragazzi, parliamo di pancetta. Ve la dibutto così, non quella accoppata, quella che ci abbiamo qui sui muscoli. Torniamo dopo la pubblicità.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità, scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano.

Pausini, era il 1993, lei cantava La solitudine, noi cantavamo a squarciagola assieme a lei, dai. Chi di voi non lo ha fatto? Dal 1993 passerei, faccio un salto di un anno, 1994 arriva Giorgia e poi...

0: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
9: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: Radio Puglia, quando c'è Rosangelo in radio è tutto più bello la mattina.
1: Buongiorno Radio Puglia, dalla squadra di Lucia Perrelli. Una dedica per la nostra calabrese. Se mi puoi mettere la canzone Destino. Grazie e buona giornata. Buongiorno Radio Puglia, dalla squadra di Lucia Perrelli. Una dedica per la nostra calabrese. Se mi puoi mettere la canzone.

0: mettiamo una cosa in chiaro: non richiedeteci più canzoni perché tutto è esaurito, quindi non ce la facciamo. Al massimo metteremo Destino per la signora Calabrese nel 2027.
1: Buongiorno, ma ti sei sbavagliato? Ti avevo imbavagliato, ti avevo legato, niente, non ce la faccio.
0: Non ce la faccio più. Ho spinto mia moglie per 2 chilometri. Quindi.
1: Dove l'hai spinta, scusami?
0: Per strada, facciamo 2 chilometri a testa.
1: Ah, hai visto?
0: Poi
1: che bravo.
0: Mi sono seduta io e mi ha spinto lei.
1: Ho capito.
0: Hai capito?
1: Un po' per ciascuno non fa male a nessuno.
0: È normale, facciamo un po' chiaro, per uno, ci aiutiamo a vicenda. Stiamo cercando una bella casa di riposo dove
1: ecco,
0: si fa l'animazione la sera, così scalcoliamo dal conto.
1: Quindi ti mettono a fare l'animatore così tu non paghi. Bravo, vedi, sei geniale. Beh, ragazzi, allora tutte le case di riposo all'ascolto.
0: Almeno mi pago i pannoloni.
1: È giusto.
0: C'è qualcuno, qualche uomo che ha problemi al rubinetto? Abbiamo un tubista buono che ripara i rubinetti.
1: È vero?
0: Sì, adesso c'è un nuovo reparto all'ospedale nuovo di Monopoli.
1: Ah, ecco, hai visto. Va bene, al nuovo ospedale di Monopoli.
0: Sì, sì,
1: esatto.
0: Sì, sì. C'è un nuovo urologo.
1: Ok, ho paura a farti domande, Maurizio.
0: Grazie ancora per tutti quelli che hanno partecipato ieri in piscina a Cristo Re.
1: Sì, si stava veramente bene, Maurizio.
0: Una bella animazione,
1: sai,
0: con il padre Rafael.
1: Sì.
0: Ha dato poi la comunione a tutti quanti. Vi ricordiamo,
1: si stava veramente bene,
0: ragazzi. Le ostie sono a pagamento.
1: È chiaro, è tutto costa, mio caro Maurizio. Per l'appunto, per rimanere in tema, un'estate al mare a Cristo Re, Giuni Russo.

0: collega Carmela e poi voglio dedicare, se possibile, alla mia cugina
1: Array.
0: Chiara, la canzone di Nino D'Angelo,
1: Array.
0: Chiara.
1: Basta, le canzoni, tutto esaurito, 2027 se ne parla. A meno che fate l'intramenia, l'intramenia sarebbe quello di mandare un bonifico da 10 euro, anche per gli auguri, cioè se dovete fare auguri particolari a qualcuno, allora purtroppo con l'ASL non è possibile, abbiamo l'intramenia,
2: hai capito.
1: Sarebbe si paga, noi vi diamo l'IBAN, mandate 10 euro e facciamo gli auguri.
2: Va bene, va bene.
1: Non si può fare altrimenti, purtroppo viviamo anche noi di...
2: d'intramenia,
1: non solo di sentire

0: Buongiorno Rosanna.
1: Ciao, benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia, buon compleanno.
2: Oh.
1: Ciao cara, come stai?
2: Bene, grazie.
1: Emozionata, vero?
0: C'ha il gelato in bocca, non può parlare, sta festeggiando. Che ti stai mangiando, il calippo?
2: No, ho mangiato la panna stamattina.
1: Ah. Sta lavorando, Rosanna, è vero? Rosanna, io devo farti tanti tanti auguri perché veramente sono arrivati più messaggi per te, in particolar modo dalle Talee e Vaso 7, quelle birichine

0: che ci stanno tutti ascoltando. E tutto il vivaio capitanio si unisce a loro. Hai visto, cara?
1: Ringrazio a tutti di cuore.
0: Ok. Tanti baci, ciao Rosanna.
1: Ciao, grazie.
0: Auguri, ciao cara.
1: Grazie.
2: Radio Puglia.

0: Auguri a tutti i santi del giorno, in particolar modo a Carmela da parte della squadra Borracci Laura. Auguri Carmela. Un saluto ad un amico che ci scrive da noi Cattaro, ma ahimè non si è firmato, quindi rimane così. Un bacio anche alla nostra amica Patrizia che ci scrive da Trigiano. Dice: ragazzi, oggi è il mio compleanno e sono al 9° mese di gravidanza. Nascerà Gabriele, non vedo l'ora di conoscerlo. Questo è il regalo più grande e più bello. Auguri e un abbraccio grandissimo a te, futura mamma Patrizia. Auguri a mia moglie Carmela per il suo onomastico. Anche qui il marito non si è firmato, Maurizio. E auguri a mia figlia Carmen, dice che mi protegga da lassù. Questi auguri arrivano da parte di Tina. E poi c'è Giuditta che saluta il suo amore Lorenzo.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
8: Hai pensato all'ETS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
7: Ma il sito è etsmeccatronicapuglia.it?
8: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838 o informati sui social.
9: La Puglia è meccatronica. È ITS Academy Cuccovillo.

0: fai tanti saluti. Ciao Maurizio, per piacere, mi fai tanti saluti alla squadra di Lucia Perrelli e ci associamo a noi a salutare tanto la calabrese.
1: Volevo fare complimenti a Nick, il pizzaiolo più bravo di Capitolo.
2: Bestie!
3: No, cambiamo radio.
4: Oh, Mauri!

0: da tutti, auguri.
1: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare Angelo e Michele che...
2: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare il mio amico Sante, lo squadro della Softline.

0: dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Leonardo, prendi pillola a pressione!
2: Dalla monna alla nonna Lisa.
1: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
2: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
1: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
3: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
1: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
4: Sì, bella te.
5: Io giallo, tu gialli.
6: Gialliamo!
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 1472.
10: Siamo ritornati in diretta, attenzione perché non sempre possiamo accontentare tutti quanti, vogliono fare gli auguri di buon compleanno, anche perché se sono all'ascolto della radio glieli facciamo per radio.
11: Esatto, li facciamo per radio, vabbè.
10: Se non ce la facciamo, non ce la facciamo. Siete tanti, tantissimi.
11: Siete tanti, tantissimi e tanti bellissimi, è vero
10: bellissimi.
11: Maurizio? Vi vogliamo bene ragazzi, restate bene con noi, arriva Bad Bad Bad, Shiva e Juliette.

0: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare Angelo e Michele che stanno lavorando sotto il sole. Vorrei dedicare la canzone di Maria Nazionale.
1: Che scorre tra le luminarie mi accende. Rosalia mi aspetta al balcone, mi bacia con gli occhi.

0: Non penso che tanti ce la faremo a chiamare oggi, tutti quanti oggi, sì, è vero.
1: Pronto, ci proviamo, Angelica?
0: Buongiorno Angelica, buon compleanno.
1: Ciao, sei in diretta su Radio Puglia.
0: E lo sa, lo sa, lo sai che lo sai?
1: Lo so. Allora, era preparata, va bene. Angelica ci ha contattato un gruppo di persone, Sandrina, Annarita, Lucrezia, Lella e Annalisa. Mi hanno mandato anche tutti i loro soprannomi, però non sto a dirteli, tanto tu li conosci. Chi sì, sono? Sì, sono sì. Amici?
2: Sì, sì, amiche di lavoro.
1: Ah, ok, che bello. Tanti baci anche da tutti noi di Radio Puglia. Auguri, auguri, auguri. Ciao Angelica.
2: Grazie, ciao.

0: fare gli auguri ad una bella donna che si chiama Carmela Calabrese. Ciao Carmela, tanti auguri. Auguri anche a Carmela Paradiso, da tutti gli amici Carmela Paradiso.
1: Facciamo anche gli auguri a Carmen di Fascino Parrucchieri. Questa ragazza, quella che ti rende la moglie più bella.
0: Sì, il taglio gratis la prossima volta.
1: Carmen, vabbè. Niente, non
0: mettiti
1: ho come.
0: Come ti devi mettere?
2: Maurizio, faglielo pure a mia nipote che si chiama Carmen. Carmela sono, Maurizio, fagliela a Carmen, mia nipote, gli auguri.
3: Maurizio, Rosangela, oggi siete mosci, mosci, mosci, che è successo?
4: Morio, zappon!
0: Mosci.
1: Hai capito, Mori? Io questa non la voglio sentire,
0: fuori,
1: moscia.
0: Fuori siamo intorno ai 35-36
1: ragazzi,
0: gradi, ragazzi.
1: Moscitudine.
0: Mosci
1: si dice così, Maurizio.
0: Fa caldo.
1: Non è un aggettivo che ci appartiene.
0: Auguri alla nipote di Carmela Calabrese. Carmen, sì, auguri.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono io Carmela Paradiso, però volevo sapere da chi mi sono stati mandati gli auguri. Allora, e grazie,
1: cara,
0: comunque.
1: Cara Carmela Paradiso, non sei tu la Carmela Paradiso, tu sei un'omonima.
2: Un'omonima,
1: la Carmela,
2: esatto.
1: Paradiso ha un marito che si chiama Ugo. Quindi non sei tu, ma dato che ti chiami Carmela,
2: tanti auguri anche a te, cara.

0: Un saluto arriva da Pesciolina per la squadra di Mola, lo schiaffo. Auguri a mio marito Carmelo, il rompino del mio cuore, dice Rosangela. Un bacio a Maria che ci scrive da Bitonto. Auguri a Carmela da parte di Angela, da Bari e da tutta la famiglia. Un saluto ai ragazzi della Sicurom di Modugno. Ciao ragazzi, da parte di Vincenzo che ci scrive da Palo. Buon onomastico a mia sorella Carmela da parte di... Maria d'Acquaviva delle Fonti.
1: Carmencita, spegni il gas e vieni via.
2: Il 18 e 19 luglio, in contrada impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in contrada impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
3: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antiriflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Ciao Ada, come va?
10: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
9: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
10: Stupendo!
9: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
11: Com'è romantica la pioggia!
12: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
13: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
14: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
15: www.tecnoresinesrl.it.
16: Buongiorno Maurizio, volevo fare un appello a Pasquale The Grow. Muoviti appena venire, Pasquale, ma già pesca i fish.
17: Maurizio, buongiorno, da Stornarella, 40 gradi, e in un forno, Maurizio!

Volevo salutare il nostro collega Antonio Di Corato, che purtroppo non viene più con noi a lavorare, dunque vogliamo mandargli un saluto da FG Soluzioni Cartongesso.

0: Fratelli e sorelle.
1: Gira rulle.
0: Fratelli e sorelle.
1: Gira rulle.
2: Si vola.
3: Radio Puglia.

0: Pronto?
1: Buongiorno Giulia, sono il Corriere dell'Atraco. Ma tu non sei a casa, devo consegnare un pacco. A che ora stai?
0: Scusate, non ho capito niente.
1: Giulia, devo consegnare un pacco, ma non c'è nessuno a casa. A che ora posso passare?
0: Ma scusi, lei chi è?
1: Il Corriere dell'Atraco. Senta, a che ora sta? L'una e mezza, va bene?
0: Sì, va benissimo.
1: Va bene, ma oggi è il tuo compleanno?
0: Senta, aspetta un attimo, sì. Adesso le passo mio marito.
1: Sì, sì, no Giulia, con te vogliamo parlare. Giulia, non passare tuo marito. Giulia.
0: Pronto?
1: Senti, noi vogliamo parlare.
0: Pronto?
1: Con Giulia. Senti, sei in diretta su Radio Puglia. Volevamo parlare con Giulia per fargli auguri.
0: Pronto?
1: Di buon compleanno. Dal...
2: Pronto, mi senti? Sono Maurizio da Radio Puglia. Abbiamo chiamato tua moglie per fare gli auguri in diretta. Ce la passi per favore?
0: Chi è lei?
2: Chi è lei? Maurizio da Radio Puglia. Pronto, mi senti?
0: Non conosco nessuno.
2: L'auguri, ti dobbiamo fare gli auguri in diretta dalla radio. Da parte di chi sono gli auguri? Diciamoglielo.
3: Allora Giulia, abbiamo degli auguri per te da Anna Mario con un messaggio. Sei una donna meravigliosa.
2: Hai sentito? Ce la passi tua moglie adesso?
0: Ad Anna?
3: Anna e Mario. Anna e Mario. Mi senti? Sì,
1: diffidente,
3: esatto.
1: Diffidente. Sì, ma ci puoi passare tua moglie, per favore? Non
3: vabbè.
1: Ce la mangiamo, non ce la mangiamo. Passaci tua moglie che gli facciamo gli auguri in diretta alla radio, dai. È geloso, è geloso. Vabbè, è geloso il marito.
3: Va bene, dai, abbiamo fatto gli auguri a Giulia da parte di Anna e Mario. Ciao.
0: Ok, ciao.
3: Auguri, ciao ciao.
1: Tanto buono. Ancora mi permettete di nuovo a passarci questi elementi? Il marito risponde per la moglie perché è geloso. Chi sono questi amici? Anna e...
3: Mario.
1: Sì, così, Anna e Mario. Ma che c'è? Chiamate Giulia, il marito è geloso. Quello, sentite la voce maschile. Ma dai, mi passate...

0: Abbiamo capito perché gli ha passato il marito, perché la signora oggi compie
1: 79 anni, forse non sentiva bene.
0: Ma quelli stanno già alla casa di riposo.
1: Ma no, Maurizio!
0: Passateci il direttore della casa di riposo. Ma che stava facendo? Stava
1: allora, passateci
0: forse
1: il direttore, perché dobbiamo fare un discorsetto per Maurizio, sì. È vero? C'è qualcuno che ci dice: chiedo venia, ma quando chiamate? Ragazzi, oggi siamo invasi dai compleanni.
0: Sì.
1: Cercheremo di chiamare tutti.
0: Forse tutti, forse.

Siccome queste due persone, marito e moglie, sono rimasti un po' scioccati, pregherei Anna, che ci ha prenotato il compleanno, di chiamarli e di rasserenarli, perché sono quelli che aspettano il pacco all'uno e mezzo.

Maurizio, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia. È possibile fare un saluto a tutti i colleghi, gli operai dell'Alpe Biscount del San Paolo?

0: My dogs are gone.
1: Shaking that onion. Yeah, shake it, baby.
2: Radio Puglia.
3: Si vola.
0: Ballate che tu bellissimo.

0: naso, posso fare quella lingua a lingua.
1: Sì, ma quella non ti risolve, anzi, ti fa venire più calore. Scusa, signorina.
0: Signorina,
1: quella non scende la temperatura della palla.

0: Cinzia?
1: Sì.
0: Buongiorno, sei in diretta su Radio Puglia. Ti abbiamo chiamato per fare gli auguri di buon compleanno da parte di alcune persone.
2: No, di una persona, tua cognata Rosanna.
3: Radio Puglia.
1: Grazie.
2: Che carina, hai visto? Beh, stasera sicuramente sarete a cena insieme, festeggerete, vero? No.
1: Sì.
2: Sì, perfetto. Auguri anche da tutti noi di Radio Puglia. Un abbraccio, ciao Cinzia.

Quella che stai ascoltando è Radio Puglia, logicamente. Ma attenzione, ci sono degli effetti collaterali. Vi raccomandiamo l'accoramento.

0: Juan.
1: Oggi siamo in base.
2: Con chi parlo?
1: Giovanni, chi ciao! Sei in diretta su Radio Puglia.
0: Lo sa che siamo noi. Giovanni, sei in diretta sulla radio, ti abbiamo chiamato per farti gli auguri da parte di alcune persone.
1: Esatto, la squadra Pasquale Donata.
2: Grazie, grazie.
1: C'è una nota per te, vogliamo il complimento.
2: Certamente, certamente arriverà il complimento.
1: Anche noi a Radio Puglia, se vuoi, eh. Tanti baci Giovanni e tanti auguri da tutti loro e da
2: grazie,
1: tutti noi di Radio Puglia.
2: Grazie, anche a voi, grazie.
1: Ciao caro.
3: Radio Puglia.

0: Radio Puglia.
1: Allora, auguri a mia figlia Carmen, dice questo messaggio del centro estetico.
2: No, tua figlia.
1: No, no, no, no. Del centro estetico Queen Beauty. Io purtroppo non ho una figlia femmina. Mi sarebbe piaciuto.
2: Sì. Ma anche a me.
1: Mia e tu ce l'hai?
2: Sì, fra 10 giorni arriva un altro.
1: Diciamo
2: arriva
1: che
2: un maschietto la moglie
1: è sicura, per mia moglie. La mamma è sicura,
2: è
1: il papà è sempre un po' incerto.
2: Vabbè, mia moglie è stata interessante, quindi fra 10 giorni sgravida.
1: Tua moglie?
2: Sì.
1: E che sta di
2: male? Perché?
1: Vabbè.
2: Volevi due gemelli?
1: Sarebbe stato bellissimo.
2: No,
1: dai,
2: no,
1: voglio
2: no,
1: diventare zia!
2: Basta. Ti salutiamo poi.
1: Allora, dicevo, questo messaggio arriva da mamma Marilena per sua figlia Carmen del centro estetico Queen Beauty. Poi dobbiamo salutare il nostro amico Pasquale di Altamura. Saluti alle sorelle Marina, Maria, Anna e Patrizia da parte di Fina. E poi devo fare degli auguri di buon anniversario davvero speciali per me. Questi auguri vanno ad Antonella e Luigi. Loro sono di Sicarico, io li conosco bene. Il messaggio è arrivato dal piccolo grande Riccardo,
2: sì,
1: e dalla piccola Alice.
2: Sì.
1: Mi unisco anche io.
2: Sì.
1: Auguri Antonella e Luigi. Un bacione da parte
2: metti
1: mia.
2: Metti il carico a Sicarico.
1: Mamma mia, sì.
3: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Anticiclone subtropicale nordafricano insiste sull'Italia centro-meridionale, farà dunque ancora molto caldo nelle prossime ore e nei prossimi giorni su Puglia e Basilicata, con massime che sfiorano e localmente toccano i 40 gradi sulle aree interne, specialmente sul tavoliere delle Puglie. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, cieli sereni o poco nuvolosi, venti in prevalenza deboli, mare generalmente poco mosso. Per un calo delle temperature dovremo attendere la prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Buongiorno, sei
1: ciao,
0: in diretta
1: su
0: Radio Puglia, Maria.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Benvenuta,
2: grazie,
1: e
2: grazie.
1: Tanti cari auguri di buon compleanno.
2: Ah, che bello, grazie, mi fa molto piacere.
1: Ma che bella che sei tu, perché mi sono arrivate delle foto meravigliose, tu.
2: Madonna, ma no, non è vero, ma chi è che ha fatto una roba?
1: È vero, è vero, mi ha scritto Sara da Milano.
0: Ma per caso stiamo chiamando in provincia di Torino, né? O a Milano?
2: No, io abito a Vigevano, però
0: vabbè, siamo lì, dai, Vigevano. Senti, ma come va la storia di Garlasco?
2: La storia di Garlasco, vabbè, lasciamo perdere.
1: Dai. Oggi non dobbiamo.
0: Certo che da scimunire, Sono passati vent'anni, ancora non si trova la dritta.
2: Assolutamente.
0: Secondo me è stata la cugina.
2: Non lo sapremo mai.
0: Esatto, no, io penso di sì. Questi stanno mettendo in galera gente che non c'entra niente.
2: È vero.
0: Mannaggia.
2: Purtroppo non si sa.
0: Ma si dicono un sacco di cose comunque.
2: È vero. Vabbè, tanto la gente deve parlare.
0: Parla
2: comunque,
0: sempre,
2: no?
0: In paese
2: anche
0: si parla.
2: I
0: si
2: giornalisti
0: parla.
2: Devono far sempre lo scoop.
1: Esatto. Torniamo al motivo per il quale noi ti abbiamo contattato, Maria. C'è questo bellissimo messaggio che mi è stato inviato da parte di Sara da Milano. Dice: vorrei ringraziarla per tutto ciò che fa per noi, perché il suo amore e la sua dedizione per noi sono un dono prezioso, impagabile e insostituibile alla nostra mamma Coraggio. Ti vogliamo un mondo di bene, Mariano.
2: Wow, sono commossa.
1: Antonella, Alessia, Sara, Luca, Maria, Sole e Penelope.
2: Wow, le mie piccoline, le mie principesse, le mie bambine, le mie nipotine.
1: Sì. Ripeto.
2: Ciao, mia figlia, grazie davvero di cuore, siete molto cari.
1: Grazie a te.
2: Noi li ascoltiamo sempre, siamo veramente ascoltatori assidui di Radio Puglia, anche se abitiamo al nord e non siamo, almeno io non sono pugliese, mio marito è di Nuola. Però comunque ascoltiamo, io ascolto solo Radio Puglia,
0: allora
2: la radio.
0: Senti, ma tuo marito ha la testa dura,
2: mamma mia,
0: perché
2: mamma
0: di Mola,
2: perché
0: tu la sai la storia dei molesi, ma te la dico
2: la
0: io, così la racconta tuo marito. Mentre guardavano la processione è cascato un balcone e hanno preso le pietre in testa. E allora qualcuno si è girato verso suo e ha detto: oh, va, volete freccia negli scorsi un leone, ve la volete finire di buttare le bucce dell'anguria?
2: Lo capisco benissimo.
1: Lei è sposata con uno di Mola, per cui lo sa.
2: Vabbè. Io ho 40 anni e siamo sempre venuti in Puglia noi a fare le vacanze, quindi conosco molto bene il dialetto.
0: Vabbè.
2: Ma io sono di Caserta, non è che sono di... È vero, sono andata via 16
0: ma
2: anni.
0: Guarda, di Caserta non si sente più niente.
1: No, infatti.
2: Non si sente più niente di Caserta, vabbè, dopo 43 anni, capisci, no, Maurizio?
0: Potremmo
2: uno
0: dire...
2: Uno si deve anche adeguare.
0: Ca non ci sta, là non ci sta, do sta, boh.
2: Non si sa.
1: Allora, ancora tanti auguri, Maria. Un
2: grazie,
1: abbraccio,
2: ragazzi,
1: da tutta Radio Puglia.
2: Siete davvero molto cari, davvero. Grazie di cuore.
1: Un bacione.
2: Un abbraccio forte anche a voi.
1: Ciao.
3: Radio Puglia.
4: Radio Puglia.
0: Andiamo, voglio. La giornata sta per vietta pure. Ho preparato una bella pizza al napoletano. Non ci ho messo le olive, ci ho messo solo mozzarella, bufala e acciughe e coppere.
5: Come sempre ti vorrei.
0: Ancora un saluto a Carmela, questa è per te Carmela e per tuo marito. Auguri Carmela, direttamente da Cariati.
5: Ma tu che ne sai dei sogni?
0: Salutiamo gli amici di Montesano e Rotondella, buongiorno anche a voi.
4: Radio Puglia

0: Questa dedica è alla cassiera dell'Alter Discount di via Olbia a San Paolo. Io zappon, io smore!
1: Buongiorno Mauri, buongiorno a tutti, buongiorno Los Angeles, cara amica mia, a me piace.

0: Quello è Fra Maurizio, mamma mia, ma come stai bene, guarda, frate Maurizio.
1: E quando ero giovane facevo anche il monaco.
0: Dobbiamo salutare, ringraziare Tommaso che ci manda questi contributi.
1: Queste foto che io da molto che non
0: fantastico, grazie
1: uso
0: Tommaso.
1: Più, dovete sapere che ho fatto anche il monaco, poi mi
0: è
1: sono
0: vero?
1: Svestito. Sì.
0: Hai fatto bene,
1: sono stato in seminario. Mi piaceva fare il monaco perché tutti mi baciavano il cordone.
0: Ah, ecco, capito.
1: Sì. E certe volte facevo il monaco sordo.
0: Devo salutare anche il nostro amico Antonio che ha mandato la canzone da te richiesta, ma soprattutto voglio fargli in bocca al lupo, non a lui, a sua moglie che se non ricordo male si chiama Angela, che domani darà alla luce la loro piccolina, quindi in bocca al lupo a voi ragazzi. Devo fare poi buon onomastico.
1: Anche Antonio, domani la moglie fa il parto cesareo.
0: È al nostro Antonio, bel cross,
1: è lui.
0: A Carmela dicevo buon onomastico dallo staff del supermercato Ete di Noi Cattaro.

0: Chi stiamo chiamando?
1: Stiamo chiamando Carmela.
0: Buongiorno Carmela.
1: Ciao Carmela, buon compleanno, benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia.
2: Ah, grazie, ma non sto ascoltando la radio.
0: Non fa niente, meglio.
1: Non diamo punizioni per questo motivo.
0: Tua cognata che sta facendo, è la cognata che fa gli auguri?
1: Esatto, la cognata Pina da Sanicandro, esatto.
2: Me l'aspettavo che era lei.
1: Hai visto?
2: Come ho sentito, sì, ho sentito voi, mi aspettavo, sì. La ringrazio molto.
1: Bravo.
2: E l'aspetto stasera per un rinfresco.
1: Ah, ok, lei da Sanicandro dove deve venire? Tu sei a Sanicandro?
2: Sempre a Sanicandro.
1: Ok,
2: sempre a Sanicandro.
1: Va bene, tanti baci, tanti saluti, però la prossima volta ascolta Radio Puglia, va bene, Carmela?
2: Sì, sono fuori casa, per
1: sì,
2: questo non
1: ti preoccupare. Auguri, okay. Ciao cara.
2: Grazie, grazie, un bacione a mia cognata, ciao.
3: Radio Puglia.
4: Buon Natale a tutti.
5: È una canzone senza titolo. Tanto per cantare
1: gli uccelli, gli uccelli, gli uccelli,
0: gli uccelli nel cielo.
1: Dove sta?
0: Ma
1: dove sta Margiorio? Ciao, sì, si ricambio i saluti. Ciao tesoro,
0: oggi
1: mi mancavi.
5: Quando ci ha salutato,
0: bello, tutto colorato.
1: Basta, che bello.
0: Ti piace questo uccello?
1: Parla.
0: Ma può andare?
5: No,
1: parla.
0: No, posso di parlare e fare qualche altra cosa.
1: Ho capito. Va
0: mangia,
1: bene.
0: Mangia un pappagallo.
6: La vita meno amara. Mi sono comprato sta chitarra.
0: È stato un amico mio che è andato a comprare il pappagallo. Voleva un pappagallo parlante. Ha detto: scusa, c'è un pappagallo parlante? Sì, non ti preoccupare, questo parla. Ma quanto costa? 250 euro. Nulla, 250 euro. Vabbè, dammelo. Dopo tre giorni è andata, ha detto: senta, compare, ma un pappagallo non parla. Come? Ma un pappagallo, ha detto. L'hai messa nella gabbietta? C'ha la scaletta? E no. E te deve comprare la scaletta. Quanto costa? 50 euro. Un culo, 50 euro. Va bene, dammi la scaletta.
6: Dove cantare?
0: Dopo tre giorni è andato di nuovo. Ha detto: senti, compà, il pappagallo non parla. Come mai? Senti, ma ce l'ha lo specchio il pappagallo? Dice: no. Ci deve mettere lo specchio, sennò quello non parla. Quanto costa? 50 euro. Una massa, te lo dice, vabbè, dammi. Dopo tre giorni di nuovo, un pappagallo ancora non parla. Ma la scaletta ce l'ha il pappagallo? No, non ce l'ha. Quello vuole la scaletta, sennò non parla. Va bene, quanto costa la scaletta? 30 euro. Culo, 30 euro. Vabbè,
6: canzone bella.
0: Dopo 5 giorni, andate di nuovo, sente. Il pappagallo non parla ancora. Possibile. È morto. Però prima di morire, sai che ha detto? Scusa, ma sto negozio dove vai tu? Mangiare per il pappagallo.

0: Napoli, quella mia vecchia foto da frate, la puoi mandare al mio numero? Grazie, che non me la trovo più. Tommaso, mandami la foto del frate. Grazie.
1: Tutti al mare.
0: Io ti vedo qua come Gabriella Ferri, ti vedo.
2: A me?
0: Bella, bionda, bella.
2: Ma non sono bionda,
0: fasciuta, bella.
2: Ma io non sono bionda, bella. Maurizio, che stai guardando?
0: Castana.
2: Descrivimi, castana. Ok.
0: Mesciata.
2: No, non sono mesciata. Sono naturale.
0: Naturale,
2: Maurizio.
0: Voglio dire, mesciata tra il biondo e il castano.
2: No. Assolutamente.
0: E come si chiamano sti capelli?
2: Niente, io non so chi sta guardando.
0: Ma sei bruna, ma c'hai le mesh
2: castana
0: biondine, uh-huh, che non sono colorate, sono originali. Questo dobbiamo
2: bravo,
0: dirlo.
2: Bravo, sono originale, tutta originale.

0: Comunque oggi Maurizio, tubettini con le cozze e gamberoni al forno, si chiangi.
1: Se lo metti. Mari, mettimi un numero d'ogni a mio marito che sei d'accordo a cesso. Che se non ci passa la clinica tiene.
2: Volevo ascoltare un Domenico Modugno, la moglie, cioè Camela, voglio dire, il marito, quello

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Leonardo, prendi pillola pressione!
2: Dalla monna alla nonna Lisa.
1: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
2: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
1: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
3: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
1: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
2: Sì, bella te.
4: Io giallo, tu gialli.
1: Gialliamo!
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 1472.

bambini da 0 a 10 anni con tanti gonfiabili, dove si balla anche, ci si diverte tutti insieme, pagano solo i bambini, i genitori, i zii, nonni, accompagnatori non pagano, però i bambini soltanto pagano. Vi ricordiamo che da Kikriki si può festeggiare un evento, un compleanno, insomma qualsiasi cosa per i vostri bambini. È un grande divertimento che non potete perdere. Kikriki, il grande parco giochi a Conversano, nei pressi del Bar Nanù a Conversano. Andateci, portate i vostri bambini. È aperto dalle 18:30 la sera

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E

0: Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
0: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: allora mi sembra di capire che il numero di vita è sbagliato, quindi andiamo avanti. Chi stiamo chiamando?
1: Mariella. Stiamo provando. E ti dirò di più, è l'ultimo compleanno di oggi.
0: Pronto? Pronto? Mariella? Non
2: pronto?
0: Risponde Mariella. Buongiorno.
1: Ciao Mariella,
0: Mariella.
1: Buongiorno. Benvenuta, buongiorno. Sei in diretta su Radio Puglia.
2: Buongiorno.
1: È emozionata,
2: buongiorno.
1: Mariella. Tanti auguri, sì. Cara.
2: Grazie, grazie.
1: Hai visto che bella sorpresa stamattina?
0: Non piangere adesso, Mariella.
2: Sì,
0: dai.
2: È una delle sorprese inaspettate.
1: Hai visto? Ma le sorprese devono essere inaspettate.
2: Sì, devo ringraziare il mio grande amicone, Cuore Matto.
1: E cioè? Come si chiama?
0: Little Tony.
2: Cuore Matto, semplicemente Cuore Matto.
1: Senti, siccome c'è una persona che mi ha contattato, vorrei
0: era
1: capire se è la stessa
0: persona. Adesso fatti vedere subito.
1: Vorrei capire se è la stessa persona.
0: È
1: il
0: la
1: nome
0: stessa persona,
1: di battesimo,
0: dai.
1: Qual è?
2: Giovanni Minischetti.
1: Dell'Alta Fruit di Rutiliano?
2: Sì, sì, siamo noi.
1: Ma che uomo, devo dire. Gianni.
2: Sì, sì, lui si distingue.
1: Ma tu sei una collega, un'amica, la compagna. Io devo sapere i fatti loro.
2: Una collega. Forse più di una collega.
1: Cosa si intende?
0: Fanno comunella.
1: Mauri, fammi sentire.
0: No,
1: fatti,
0: non si può
1: Madonna.
0: Dire. Fanno comunella. Così
1: dai, io lo voglio
0: si
1: sapere, Mariella.
0: I filari. No.
1: Ma è un amico.
0: La donna della filare Madonna. 5 va con
1: parla
0: quello
1: sempre.
0: Della filare 3. La
1: parla
0: donna
1: sempre,
0: della
1: visto.
0: Filare 3. Sette va con quello della 2.
2: Ha fatto non una bellissima sorpresa.
0: Non possiamo dire niente. Per
1: Gianni,
0: un po' di...
1: che uomo.
2: No, non c'è da dire niente.
0: Gianni,
2: ha fatto arrivare
1: anche il fioraio. Maurizio,
2: Gianni.
1: Tu non le fai queste cose.
0: Gianni, che uomo. Io porto sul portabacchi tutto il giorno mia
1: moglie. È tua moglie, ma io voglio conoscere Gianni. Cioè, Gianni che fa arrivare
2: no,
1: i fiori.
2: Te, lasciala a me, Gianni.
1: Vabbè, te lo lascio
0: Gianni,
1: a te.
0: Gianni, va bene. Se no, poi non ce la fa.
1: Non ce la fa.
2: E se no poi non mi manda più i fiori.
1: È giusto. Però guarda, un uomo che manda i fiori alla collega, all'amica, io non l'ho
0: due
1: capito
0: sono.
1: Che cosa che

0: C'è il fioraio.
1: O c'è il fioraio già. Vabbè, lui c'è il fruttivendolo, mica gli poteva mandare, che ne allora so,
0: gli
1: le cicorie,
0: le banane.
1: No.
2: No, dico che poteva mandare le banane.
1: Io ho parlato di cicorie e voi parlate subito di banane. Vabbè. Allora abbiamo un po' scherzato, comunque la cosa vera è che gli auguri arrivano veramente da lui, il grande uomo di Rutigliano.
2: Cuore matto, cuore matto. Cuore matto.
0: Senti, c'è una dedica per te. Da cuore matto.
1: Da cuore matto.
2: Oh.
1: Je t'aime.
0: Ti aspetto al filare 13. Appena finisci di lavorare, ti do una giustatina.
1: Che tipo, eh? Mariella, immagina cos'è per me stare qui con lei.
0: Ma è. Cuore matto, usa le precauzioni, cuore matto, non vuoi uscire.
1: Gianni, sei un uomo.
0: Gianni,
1: Gianni,
0: non potevi fare il fruttivendolo.
1: Ma lui fa il fruttivendolo.
0: Ah, fa il fruttivendolo.
1: Eh sì.
0: Infatti si sentiva odore di cimiterape ancora dell'anno scorso.
1: Va bene, dai, tanti baci.
0: Grazie. Cuore matto, non diventare un finocchio. No. Non ti vogliamo, Pinocchio. Ciao,
2: no,
0: ciao, ciao.
1: Ciao Mariella.
0: Ciao Mariella.
1: Auguri, cara.

0: Però salute Carmela, a calabrese.
1: Mai da fa. Aspetta.
0: E anche la calabresa che sta lavorando.
1: Ma ogni sparisti. Ma secondo voi a dopo stari?
2: Ti chiedo.

0: Buongiorno Vito, tanti auguri di buon compleanno. Pensava che era il call center.
1: Pensava. Sì. Vabbè, intanto io li faccio in diretta. Sì, devo fare gli auguri a Vito da parte di tutti i dipendenti per il suo compleanno. Happy birthday, Vito.
0: Vito non vuole rispondere, ragazzi, quindi rassegnatevi. Vedi? Ha bloccato proprio il numero.
1: Ha fatto bene, dai.
0: Sì, and Vito. Vedi se vai...
1: Vito, a mangiare. Dove? A mangiare.

0: Vito, buongiorno, mi senti adesso Vito?
1: No,
0: non mi senti? Vito, mi senti?
1: No.
0: Vabbè, comunque, tanti auguri.
2: Vito, forse non vuole parlare con
0: sì,
2: noi.
0: Sì, tanti auguri Vito da tutta la squadra Pellegrino.
1: Con te.
0: Ok?
1: Ok, grazie.
0: Ciao Vito, buona giornata.
3: Vito, comprati l'amplifon. Oppure ti regaliamo il bronzo.

0: Ori, fa un caldo, io sto facendo una bellissima linguina con i fagiolini, pomodorini fresche e basilico abbondante. Ma te le
1: dico io, potevi fare gli spaghetti, Carmela, come la linguina, la linguina con i fagiolini, è vero. È la prima volta.
2: No,
1: che
2: è vero,
1: sento.
2: Anche io è non credo volta. Leghi molto, però vabbè, dai.
1: Pure tu fai la linguina con
2: no,
1: i
2: no, no, no, mai no, fatta la linguina, volta. Esatto, la prima volta che sento,
1: con
2: esatto.
1: Con i frutti di mare, con
2: esatto,
1: le vongole.
2: Bravo, bravo Maurizio. Però, sì. E vabbè, evidentemente a non so
1: anche
2: chi
1: a mia
2: era,
1: moglie tele. Gliela faccio ogni tanto la linguina.
2: Gliela fai.
1: Ti piace. Non ridere, non ridere.
2: Non ridere, non ridere. Non fare e che ti immagino ai fornelli.
1: Quelle che abbiamo chiamato prima, chi era?
2: Chi era?
1: Quelle che ha fatto il cuore matto.
2: Ah, Mariella, l'amica Mariella.
1: Mariella.
2: Mi chiedono, ma avete problemi con il micro, con i microfoni? Sì. Perché non ci sentite bene?
1: Ma arriva Sissi.
2: Facciamoci sentire bene.
1: Sì,
2: sì,
1: della
2: parliamo
1: linguina.
2: Dei microfoni che sono
1: della
2: in radio,
1: linguina,
2: sì, e delle linguine.

0: Dobbiamo salutare il nostro amico Paolo e poi salutare Anna che ci scrive dalla Germania. Dice: saluti Italia, mi mancano i panzerotti. E naturalmente Valerio e Marcello, tutti i miei nipoti, un bacione a tutti da parte di Anna. E poi un saluto anche a...
1: E poi
0: io oggi volevo ascoltare Maurizio di Giorgia. Devo salutare il nostro amico Luca. Ragazzi, ci avete fatto delle richieste musicali, ma noi non riusciamo più. Ci dispiace, esatto, da questo punto di vista non riusciamo
1: molto,
0: ad accontentarti.
1: Molto dispiaciuto.
0: Molto. E poi c'è, come ti dicevo prima, che ci chiede se abbiamo problemi con i microfoni. In realtà, caro Pasquale di Altamura, noi abbiamo altri problemi, ma con i microfoni mi sembra di no, vero Maurizio?
1: In che senso?
0: Dico, funzionano i microfoni.
1: Ah,
0: mi sembra che funzioni, non giusto?
1: Sì, noi la mattina quando veniamo io li slingo tutti.
2: Sì, e Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza pensiero.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente.
8: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%, TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
13: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Mauri di Los Angeles, sono la vostra Tizzi. Per quanto riguarda i microfoni, me li slinguetto io. E tu, Maurizio, non ti permettere di toccare i microfoni perché io sono bravissima a slinguettare. E mi piace, c'è una goduria immensa dentro di me. Buon giovedì a tutti, sto godendo da morire.
1: La radio che spinge, Radio Puglia.
2: Radio Puglia.

Ciao Radio Puglia, ho appena sentito la dedica di mia sorella. Sì, anche a noi mancano i Panzerotti, Marcello, Valerio e tutti gli altri. Io sono Pina, chiamo da Essen e niente, la prossima settimana saremo in Italia e mangeremo panzerotti e pasticcini. Saluti a tutti quanti.

0: Mauri, Los Angeles, sono la vostra Sissi. Per quanto riguarda i microfoni, me li slinguetto io. E tu, Maurizio, non ti permettere di toccare i microfoni perché io sono bravissima a slinguettare.
1: Quanti uccelli, cin! Ma avete visto quanti uccelli in aria? Cin, ma solo in aria stanno, perché qua sono morti tutti.
2: Radio Puglia.

0: Sì, dovete sapere che oggi è Santa Carmela, ma è festa anche a Putignano, festeggiano Santa Carmela.
1: Che bello,
0: sì.
1: Hai visto? Questa
0: ecco
1: mi mancava.
0: C'è Luna Park anche, hanno detto.
1: Ah, che bello. Allora, stasera andiamo tutti quanti
0: Putignano,
1: a Putignano.
0: Una cittadina alta, un po' più fresca.
1: Ah, saremo un po' più freschi allora.

0: C'è in aria? Cin, ma solo in aria stanno, perché qua sono morti tutti.
1: Per me Radio Puglia è al primo posto, e lo dirò sempre. Capito, bello?
2: Ah, non lo so. Musica!

0: credo che sia bene stendere un velo pietoso.
1: È vero, Presidente.
0: Per ragioni di carità cristiana.
1: È vero.
0: Ma anche per non andare oltre il confine.

0: volta che uno, quando ascolta questa radio, dice due sono le cose: o la prende proprio, estrae la radio da dentro la macchina e la butta fuori dal finestrino.
1: Ecco, potrebbe essere una chance.
0: Questa è proprio,
1: sì,
0: io non la chiamerei
1: un po'
0: radio
1: meno,
0: un io
1: po'
0: la
1: meno.
0: Chiamerei radio discarica.
1: Io proprio, devo fare
0: come
1: dei
0: dice
1: saluti.
0: Quella la discarica di Conversano, proprio noi gli facciamo un baffo, proprio non siamo
1: posso
0: niente.
1: Posso alzare il livello, Maurizio? Devo fare dei saluti speciali con tanto amore.
2: Uccelli, sono la vostra Fissi. Venitemi dentro, uscite dalle gabbie.
0: Sì, stavi dicendo?
1: Posso? Volevo alzare il livello. Allora, dice, questo messaggio arriva da parte di Vito per il suo amore Desiree. Dice, potete dire a mia moglie che la amo tantissimo da parte di tuo marito. Fatto, caro. Vito per Desiree. Voleva dare questo messaggio a sua moglie Desiree. È un messaggio bello d'amore.
0: Porti i fiori.
1: Io ci sto a provare. Porta, è vero. Un fiore è sempre gradito.
0: Dai, comincia a salutare, dai.
1: Cominciamo ad abbagagliare, a chiudere le serrande, a chiudere le porte, ma non è vero, perché qui resta sempre tutto aperto. L'ottima musica di Radio Puglia vi fa compagnia per tutto il pomeriggio, però alle 15 arriva Pomeriggio Ner, credo ci sia la mia amica Arianna oggi pomeriggio, sì, e alle 18 arriva Danny con la conduzione di Apollo 18. Voi restate lì, eh?
2: Uccelli,
1: no,
2: sono
1: basta.
2: Venitemi dentro, basta. Uscite dalle gabbie.
3: Quanti uccelli, cin! Ma avete visto quanti uccelli in aria? Cin, ma solo in aria stanno, perché qua sono morti tutti.
0: Carmencita!
1: Auguri ancora a tutte le Carmele, a tutti coloro che si chiamano Carmelo. Io vado
0: anche
1: perché non ce la posso fare più, Maria. Tanti baci da Rosangela, io torno sabato mattina. Voi restate lì, non vi muovete.
4: Era Radio Puglia.
2: Uccelli, sono la vostra Fissi. Uscite dalle gabbie, che è un peccato.

0: chiuso la porta.
1: Non ci fanno uscire.
2: Uccelli, sono la vostra sis.

0: detto che oggi vado a fare il mio primo bagno a mare?
1: Sì. Sì. Quindi ti metterei a bagno Maria.
0: A bagno Maria, esatto. Mi metto a mollo come il baccalà.
1: Ma vai alla piscina di Cristo Re.
0: No, no, voglio andare al mare. Oggi sono al mare.
1: Abbiamo messo
0: domani
1: anche
0: torno
1: i pesci finti,
0: nera, bronzatissima.
1: Nella piscina abbiamo messo i pesci finti.
0: Non fa niente.
1: Abbiamo messo pure uno squalo. Ragazzi, qui non si scherza, qui facciamo le cose serie. Questa è Radio Puglia.

0: Radio Puglia.
1: E via dalla città, amici hanno.

0: Το ΣΑΚΑΜ.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Leonardo, prendi pillola a pressione.
4: Dalla monna alla nonna Lisa.
3: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
4: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
3: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
5: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
3: Leonardo, basta. Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
4: Sì, bella te.
6: Io giallo, tu gialli.
7: Gialliamo!
8: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
9: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
10: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio, ore 18:30, Santa Messa, processione e live, la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
11: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
12: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
13: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
12: Ah, impossibile.
13: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Hai mai provato i veri nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare!
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'Aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
3: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze, se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati, sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
4: E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il Paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile.
2: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del Tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale, costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
5: Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il Ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado, 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in camera di consiglio.
2: Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: Anticiclone subtropicale nordafricano insiste sull'Italia centro-meridionale, farà dunque ancora molto caldo nelle prossime ore e nei prossimi giorni su Puglia e Basilicata, con massime che sfiorano e localmente toccano i 40 gradi sulle aree interne, specialmente sul tavoliere delle Puglie. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, cieli sereni o poco nuvolosi, venti in prevalenza deboli, mare generalmente poco mosso. Per un calo delle temperature dovremo attendere la prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.

0: PMV Pultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Radio Puglia.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
7: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
8: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: l'almanacco del giorno.
1: Giovedì 16 luglio 2026, 197esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Santa Elvira e San Fausto.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Carmelo e Carmela, anche nelle varianti Carmine e Carmen. Il nome ha origine ebraica e significa giardino di Dio. Il numero portafortuna è l'8, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio. Accadde oggi. Il 16 luglio del 622 inizia il calendario islamico, in connessione all'egira effettuata dal profeta Maometto, ovvero l'esodo assieme ai primi devoti musulmani dalla natia Mecca alla volta di Yathrib. Il calendario islamico, basato sul moto della luna, si articola in 12 mesi di 29 o 30 giorni, sicché un anno dura 354 giorni e circa ogni 3 anni un giorno in più.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 16 luglio ricordiamo Miguel Indurain, Eugenio Finardi, Francesca Carmela Antonacci, in arte Gegia.
0: Le frasi del cinema.
1: Ma che senso ha vivere se qualcuno ti ha già spiegato la differenza tra una mela e una bicicletta? Se mordo una bicicletta e faccio un giro su una mela, allora scoprirò la differenza. Dal film Arizona Dream.
0: Proverbio del giorno.
2: La donna, il vento e la fortuna cambiano presto. Proverbio spagnolo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, eccoci al 16 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Il buongiorno si dice si vede dal mattino e a giudicare dall'umore la giornata si annuncia dinamica, novità, sorprese, progetti vincenti. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando una proposta anche se pare una sfida azzardata. Toro, non è da voi arrendervi davanti alle difficoltà, eppure vi siete ormai rassegnati ad accettare una situazione negativa che invece, con un po' di buona volontà, potreste superare in modo brillante. Coraggio dunque. Gemelli, avete l'occasione per migliorare la vostra posizione, proporre iniziative ed espandere la vostra attività lavorativa. La serata sarà splendida per coloro che vivono un rapporto di coppia consolidato, ma anche per chi non ha ancora legami seri. Cancro, il vostro umore oggi non è dei migliori. Non riversate fra le mura domestiche le tensioni dall'esterno. Se le cose non girano come vorreste, provate a fare il punto della situazione e riflettete prima di agire. Leone, veleggiate col vento in poppa, grazie a un cielo favorevole che vi mette nella condizione di spirito giusto per affrontare e superare con serenità ogni problema. Nel lavoro tutto va secondo i vostri desideri, forse anche oltre. Vergine, astri particolarmente favorevoli vi forniscono i mezzi e la grinta per ottenere quello che desiderate. Giornata all'insegna di una grande socievolezza e di una bella voglia di stare con gli altri. È il momento per allargare la cerchia delle conoscenze. Bilancia, oggi usate il buon senso, non date corpo alle ombre. I vostri sospetti sono solo il frutto di una fervida fantasia. In campo amoroso fate i bravi, sforzatevi di comprendere anche le esigenze del partner, oltre alle vostre. Scorpione, eccellenti novità possono bussare alla vostra porta. Gli astri che contano assicurano infatti energie, determinazione, autorevolezza e anche un buon numero di soddisfazioni personali. La vita di coppia gode di un momento fortunato. Sagittario, siete al centro dell'attenzione stellare. Dovete assolutamente approfittare di questa giornata, soprattutto se avete in serbo qualcosa di importante da fare o dire a qualcuno. In campo affettivo, se avete fatto un incontro coinvolgente, soppesate l'eventualità di lasciarlo crescere nel tempo. Capricorno, oggi le stelle mettono in luce la famiglia e la casa. È importante per voi prendere a cuore ogni situazione domestica e fare di tutto per risolvere problemi grandi e piccoli. Se ci tenete alla famiglia, dovete anche dimostrarlo con gesti generosi. Acquario, vi attendono incontri, emozioni, esperienze che movimentano la vostra quotidianità. Oltre a questo, creatività e fantasia sfornano iniziative da portare avanti con slancio. Grazie a qualche divertente imprevisto, la giornata si prospetta piacevole. Pesci, gli astri oggi vi aiutano a canalizzare l'energia verso una direzione costruttiva, fornendovi una visione chiara e disincantata della realtà. Un maggior senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali coincidenze sfavorevoli. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.
4: Radio Puglia.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
8: Hai pensato all'ETS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
7: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
8: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
9: La Puglia è meccatronica. ITS Academy, Cuccovillo.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte, con Piazze d'Estate. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family e Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it.
1: Leonardo, prendi pillola pressione!
2: Dalla monna alla nonna Lisa.
1: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
2: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
1: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
3: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
1: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, ie bruttina.
4: Sì, bella te.
5: Io giallo, tu gialli.
1: Gialliamo!
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Puglia News.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. È sufficiente un ciondolo per ottenere dati fondamentali sul patrimonio genetico di chi lo indossava. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori tedeschi. Da un monile risalente a oltre 20.000 anni fa e rinvenuto in una grotta in Russia, gli esperti sono infatti riusciti a stabilire un generico identikit della donna che lo possedeva in assenza di resti umani. Arriva l'algoritmo che riconosce il raffreddore, niente visita medica per la diagnosi, basta parlare ad un computer. La scoperta di un team di ricerca indiano che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. Dalla Cina arriva la realtà virtuale degli odori. Un gruppo di ricercatori afferma di aver elaborato una soluzione rivoluzionaria, un nuovo dispositivo indossabile che, sfruttando la realtà virtuale e un generatore di odori in cerca di paraffina, consente all'utente di annusare 30 cibi e sostanze chimiche. Arriva il vaccino anti-RSV. Ogni anno il virus respiratorio sincitiale è responsabile di 60.000 ricoveri e di una cifra compresa tra 6 e 10.000 morti negli Stati Uniti. Ma ora è in arrivo Arexvi, il vaccino prodotto da GSK, una delle più importanti multinazionali del settore farmaceutico. Ad approvarlo la Food and Drug Administration, l'autorità americana competente in materia, convinta dagli ottimi risultati ottenuti dal preparato che, con riferimento alla prevenzione dell'infezione, si è rivelato efficace nell'83% dei casi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Anticiclone subtropicale nordafricano insiste sull'Italia centro-meridionale, farà dunque ancora molto caldo nelle prossime ore e nei prossimi giorni su Puglia e Basilicata, con massime che sfiorano e localmente toccano i 40 gradi sulle aree interne, specialmente sul tavoliere delle Puglie. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, cieli sereni o poco nuvolosi, venti in prevalenza deboli, mare generalmente poco mosso. Per un calo delle temperature dovremo attendere la prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.

0: per me.
1: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala! È deliziosa, burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità, scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18:30, Santa Messa, processione e live la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata in Contrada Impalata di Monopoli.

0: Napoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: guard. L'almanacco del giorno.
1: Giovedì 16 luglio 2026, 197esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Santa Elvira e San Fausto.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Carmelo e Carmela, anche nelle varianti Carmine e Carmen. Il nome ha origine ebraica e significa giardino di Dio. Il numero porta fortuna è l'8, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
3: Accadde oggi.
1: Il 16 luglio del 622 inizia il calendario islamico, in connessione all'egira effettuata dal profeta Maometto, ovvero l'esodo assieme ai primi devoti musulmani dalla natia Mecca alla volta di Yathrib. Il calendario islamico, basato sul moto della luna, si articola in 12 mesi di 29 o 30 giorni, sicché un anno dura 354 giorni e, circa ogni 3 anni, un giorno in più.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 16 luglio ricordiamo Miguel Indurain, Eugenio Finardi, Francesca Carmela Antonacci, in arte Gegia.
3: Le frasi del cinema.
1: Ma che senso ha vivere se qualcuno ti ha già spiegato la differenza tra una mela e una bicicletta? Se mordo una bicicletta e faccio un giro su una mela, allora scoprirò la differenza. Dal film Arizona Dream.
3: Proverbio del giorno.
2: La donna, il vento e la fortuna cambiano presto. Proverbio spagnolo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet. A Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio ore 19, Santa Messa e a seguire spettacolo di Radio Puglia Back to the Future, il battito degli anni 80 con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata in Contrada Impalata di Monopoli sulla Castellana Selva di Fasano.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
6: Leonardo, prendi pillola pressione!
7: Dalla monna alla nonna Lisa.
6: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
7: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
6: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
8: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
6: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, ie bruttina.
7: Sì, bella te.
9: Io giallo, tu gialli, gialliamo.
10: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
11: Radio Puglia.

0: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
1: Il coraggio non è l'essenza della paura, ma la capacità di affrontarla. Oggi iniziamo con una frase di Nelson Mandela. Buon pomeriggio da Arianna!

pomeriggio da Arianna. Questo è il nostro pomeriggio neri insieme e sarete in mia compagnia fino alle 18. Abbiamo iniziato con canzone estiva di Annalisa. Prima i The Colors e poi canzone estiva. Oggi con questo caldo, credetemi, questa canzone estiva ci dà proprio un po' di fresco, si spera. Anche se vi dico la verità, io sono qui con voi, ma vorrei tanto, tanto essere al mare.

0: Oggi a prendere un po' di sole, a mettere i piedi nell'acqua, a respirare. Ecco, la regia efficientissima mi ha anche messo il sottofondo del mare. E pensavo, no? Se stessi al mare in questo momento, sul lettino o sul telo steso a terra, che cosa mi piacerebbe ascoltare? Non lo so, io ci devo pensare. E voi immaginatevi al mare, sul lettino, a prendere il sole, oppure all'ombra perché fa troppo caldo, effettivamente oggi fa troppo caldo. Ma se steste al mare, belli, con questo sottofondo meraviglioso, questo rumore che è veramente una coccola, che canzone vorreste ascoltare? Al 333-166-5757 potete richiederci la vostra canzone che vi fa rilassare ancora di più immaginando di essere al mare. Per chi c'è al mare, godetevelo anche per noi. Per chi non c'è, questo ascoltate questa meraviglia in sottofondo. Però adesso pubblicità.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart, da sabato 25 luglio, Pio e Amedeo, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
5: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
6: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
7: Ciao Arianna, buonasera. È possibile ascoltare Gianluca Vialli? È il vento. Grazie, un abbraccio. Saluto tutte le mie amiche e colleghe. Ciao bella.
8: Ciao Giuliana, buon pomeriggio a te. Arriva subito Gianluca Vacchi. E io ti immagino al mare, rilassata, mentre pensi al tuo caro papà che non c'è più, come mi hai scritto, ma al ritmo di Gianluca Vacchi. E tu quale canzone ascolteresti se stessi al mare, in questo momento? Fammelo sapere al 333 166

0: Buonasera Radio Puglia, sono Sandra, sono qui al mare sul lettino ad abbronzarmi e ascoltando Radio Puglia. Mi metti la canzone di Luca Carboni, quella Mare, Mare, Mare, bellissima, buona serata.
1: Ciao Sandra, fai un bel bagno anche per noi, mi raccomando, perché noi per il momento stiamo facendo un bagno di sudore. No, meno male che qui c'è l'aria condizionata in radio, però fuori non puoi far altro che fare un bagno di sudore, quindi prendi un po' di aria di mare anche per noi, mi raccomando.

sera è veramente al mare. E ci ha chiesto il brano di Luca Carboni, Mare Mare. L'abbiamo appena ascoltato e vogliamo sapere da voi, se foste al mare, per chi non lo è davvero, qual è la canzone che vorreste ascoltare mentre vi rilassate, belli, stesi, all'ombra o al sole, in base a quello che vi piace di più? Qual è la canzone che vorreste avere nelle orecchie in questo momento? Fatecelo sapere al 333-166-5757.

È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse, la solita cosa che poi mi fotte.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: te.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
3: La Puglia è meccatronica, è ITS Academy Cuccovillo.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Ciao Radio Puglia, sono Francesca. Ti volevo chiedere, ora sono in macchina e durante il tragitto vorrei ascoltare una canzone che si intitola Le ragazze. Me la potresti mettere per favore, Radio Puglia?
1: Ciao Francesca, non sei al mare, sei in macchina, perciò per farti immaginare il mare, l'atmosfera del mare, ti regaliamo la tua canzone Le ragazze.

0: proprio da putignano, ci ringrazia perché lo teniamo sempre bello, allegro, allegro. E oltre a richiederci il brano di Alfa, Filo Rosso, perché sicuramente magari lui al mare ascolterebbe questo brano, ci dice anche che con questo caldo e con le onde del mare, gli abbracci sono la medicina che fa bene al cuore. Grazie a te, Filippo, per questo bellissimo pensiero.
1: Dimmi perché.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-14.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Ciao, per favore potete mettermi Calimero, mi chiamo Vito, di Rari dal Tacco.
1: Oh, la Zay, stai venendo in Puglia quest'estate? Me mi trovi ad Aveira.
2: Quest'estate vieni in Puglia, vuole che le lascio il segno. Vuole che ci parlo solamente col dialetto. Nel locale 10 tot, 11 più o meno. Mamma non mi riconosce proprio come Calimero, Calimero, Calimero.

Calimero, Calimero, Calimero. Questa estate viene in Puglia, vuole che le lascio il segno, vuole che ci parlo solamente col dialetto. Nel locale 10 tot, 11 più meno. Mamma non mi riconosce proprio come Calimero, Calimero, Calimè. Calimero, Calimè. Calimero, Calimero, Calimero. Non mi riconosce come Calimero. Io sono un terrone, mica un bandolero. Le vuole un pugliese, un uomo, un guerriero. Vuole essere legata come fosse un prigioniero. Barra barra Medellin, Medellin, Medellin, Medellin, Medellin, Medellin, Medellin. Barra barra Medellin. Vieni adesso con la zipo dopo quando sta manzima. Fa manu bella bacchina, devi solo dirmi sì. Vuole che le parlo con l'accento marcato. Un altro po' sembra che lavora al mercato. Devi solo dirmi sì, vuole realizzare il dream. Ha portato le sue amiche, ha portato tutto il team. È venuta da Milano e sa di aver sbagliato quando mi ha dato la mano. Io le ho lasciato un bel ricordo. Le ho rubato il cuore, il biglietto di ritorno. Se state vieni in Puglia, vuole che le lascio il segno. Vuole che ci parlo solamente col dialetto. Nel locale 10 tot, 11 più o meno. Mamma non mi riconosce proprio come Calimero, Calimero, Calimero.

0: Calimero, Calimero, Calimero.
1: E andiamo avanti con l'estate. Dopo Rari dal tacco arriva Jovanotti con Estate.

Che caldo fa, però che bella l'estate. Il caldo, il sudore un po' meno, ma l'estate è davvero davvero bella, perché l'estate è fatta di valigie, di tramonti, di amici e di musica che ti fa venire voglia di ballare. E allora continuiamo con questo ritmo e voliamo ad Ibiza!

0: scatenati un po' con queste canzoni al ritmo completamente estivo. Ma vorrei ricordarvi che la frase di oggi, quella che ho scelto per cominciare il programma, parlava di paura. C'è un motivo. Non è un caso che io abbia scelto una frase che parli di paura. Ma ve lo dirò tra pochissimo.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
9: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
8: Ah, impossibile.
9: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

La scelta della frase iniziale sulla paura è collegata al fatto che oggi, 16 luglio, è la giornata mondiale dei serpenti. E quanti di voi hanno paura dei serpenti? E non solo dei serpenti!

0: tu.
1: Eh sì, dimmelo tu. Dimmelo tu se c'è qualcosa di cui hai paura. Perché oggi, 16 luglio, è la giornata mondiale dei serpenti. Quegli animali che tutti temiamo, quelli più fraintesi, quelli perseguitati dal pianeta. Però, a quanto pare, questa giornata è arrivata proprio perché si vuole far capire a tutti noi, me compresa, perché ammetto, ho paura dei serpenti, che non sono proprio così tanto cattivi e che se esistono un motivo ci sarà. E io vi chiedo, c'è qualcosa di cui avete paura? Qual è la vostra paura? E magari la più grande o anche non la più grande, una delle vostre paure qual è? E soprattutto, siete mai riusciti a superarla questa paura o ci state almeno provando? Condividete con me questo vostro pensiero, io poi vi dirò di che cosa ho paura, ma vi spiegherò anche perché i serpenti non dovremmo temerli così tanto. Di che cosa hai paura? C'è una paura che hai superato? Al 333-166-5757.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
5: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna.

16 luglio, giornata mondiale dei serpenti. E io vi chiedo, c'è qualcosa di cui avete paura? Antonella da Molfetta mi scrive che ha paura delle api. Comunissima paura delle api. Quanti di noi scappano appena vedono un'ape nelle vicinanze? E invece Paolo da Trani ci scrive che lui ha paura delle montagne russe. Ecco, anche questo, perché chi soffre di vertigini, chi non riesce a fare questi sali e scendi così improvvisi, ha paura anche delle montagne russe. Ci sta, sono le loro paure, sono rispettabilissime. E voi di che cosa avete paura? Questo argomento viene fuori perché oggi appunto è la giornata mondiale dei serpenti e vi spiegherò più tardi perché dovremmo smettere di aver paura di loro. E allora io chiedo a voi, c'è qualcosa di cui avete paura? E sareste disposti a superarla quella paura? Al 333 166 5757.

0: Giorgio, ma guarda un poco, oggi è la giornata dei serpenti. Hanno pure una giornata dedicata, le persone serpenti. No, i serpenti, scusa, i serpenti. Ah, gli animali, no le persone, giusto? Ah, ok.
1: Gli animali, Angela, gli animali, non le persone. Su questo potremmo aprire un mondo. Ciao Angela, un bacio a te fino a Lussemburgo.

0: l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

Antonella da Conversano ci scrive che lei ha paura degli ascensori. Invece Paola da Bitritto ci dice: la mia paura più grande? Parlare davanti a tante persone. Dammi pure un microfono, ma davanti a 100 persone io mi blocco. Ma guarda un po', e anche questa è una delle paure di tante persone. E poi c'è qualcun altro che mi dice che ha paura dei ragni e che se ne vede uno in casa chiama subitissimo suo marito. E lei è Francesca da Locorotondo. Occhio, perché in sottofondo c'è: attenti al lupo. E anche tu lì bisognerebbe aver

Giuseppe da Castellana mi ha fatto ridere moltissimo perché ci ha scritto: io da piccolo avevo paura del buio, ma adesso che sono grande ho paura della luce, certe bollette che arrivano sono da far paura. È come darti torto, Giuseppe, ormai dovremmo aver paura più della luce che del buio. Però guarda, questa è una soluzione: passare la paura del buio a quella della luce. Qualcuno di voi invece ne ha superata qualcuna di paura? Al 333 166 5757.

0: La pietra per me. Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: PMV Pultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

arrivato il momento di spiegarvi perché dovremmo cercare di non aver paura dei serpenti. Perché a quanto pare questi animaletti che noi riteniamo viscidi e pericolosi, poi tanto pericolosi e viscidi non sono, eh. Questa giornata, cioè il 16 luglio, in questa giornata si celebra la Giornata Mondiale dei Serpenti, una ricorrenza nata per far riflettere tutti noi sull'importanza che hanno questi animaletti, anzi animaloni, facciamo così. I serpenti sono formidabili predatori di roditori e senza di loro le popolazioni di roditori esploderebbero, quindi ci circonderemmo di roditori. Poi pochissimi sono davvero pericolosi, perché al mondo esistono oltre 3500 specie di serpenti e di questi solo circa 600 sono velenosi. Il loro veleno addirittura salva vite, perché moltissimi farmaci moderni vengono sviluppati proprio partendo dalle proteine isolate del veleno dei serpenti. Questa io non la sapevo per niente. E poi loro preferiscono fuggire, salvo pochissime eccezioni, perché i serpenti non sono di base delle creature aggressive. Se incontrano un essere umano, la loro prima reazione è quella di mimetizzarsi, di nascondersi e cercare di scappare.

attaccano solo se si sentono messi alle strette o se vengono calpestati accidentalmente. Quindi, questo per dire che poi in realtà noi li riteniamo viscidi, ma la loro pelle non è assolutamente viscida al tatto, sono asciutti e lisci, quasi come una borsa di pelle. E a quanto pare la lingua biforcuta non serve a pungere, ma a fiutare il cibo, a capire dov'è il cibo. Io oggi sono rimasta piacevolmente sorpresa da questa scoperta, perché per me i serpenti sono sempre state delle creature pericolosissime da evitare, scappare, eccetera. Ma abbiamo scoperto, grazie a questa giornata, che in realtà, certo, non è che dobbiamo dire che non dovremmo aver mai paura, perché comunque se lo calpestiamo per sbaglio di sicuro ci morde. Però potremmo iniziare un attimino a rivalutarli. E chiedo, c'è qualcuno all'ascolto che se ne intende di serpenti? Mi confermate che tutto quello che io ho letto è vero? È corretto? È così?

0: ripropongo questo vocale perché mi ha fatto davvero ridere tanto.
1: No, buon pomeriggio. Ma guarda un po', oggi è la giornata dei serpenti. Hanno pure una giornata dedicata, le persone serpenti. No, i serpenti, scusa, i serpenti. Ah, gli animali, no le persone, giusto? Ah, ok, ok.
0: Angela, in base a quello che abbiamo detto poco fa, mi sa che dovremmo avere paura più delle persone che dei serpenti.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.
9: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
10: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
9: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
10: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
11: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Carissimi amici di Radio Puglia, i serpenti non sono gli animali, ma sono le persone. Sono veramente serpenti.
1: Angela, io l'ho detto che avremmo aperto un mondo con quel tuo messaggio vocale, perché effettivamente ci sono tante persone che sono dei serpentelli, come dice Anna. Più le persone che gli animali. E infatti abbiamo deciso a Radio Puglia di adottare anche un serpente. Dopo Jingle il gatto, arriverà anche un serpente. Vi faremo sapere quando.

0: pietra per me. Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio ore 18:30, Santa Messa, processione e live la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart in Piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio, Antonio De Caro, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
9: Radio Puglia dipinge la tua estate.

E facciamo tanti tanti auguri di buon onomastico a Carmela di Castellana da parte di sua cugina di Conversano. E se anche tu vuoi fare degli auguri speciali a qualcuno, puoi farlo attraverso noi di Radio Puglia al 333 166 5757.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Io spero che quella giornata, anzi quella serata a Tor Vergata del concerto di Ultimo, ha seriamente fatto impazzire proprio tutti. Ma ragazzi, ma c'è una cosa assurda in giro: stanno vendendo su Vinted i braccialetti di plastica usati per entrare nei vari settori, i pass laminati dello staff e addirittura i cartelloni con le indicazioni stradali, oppure i cartelli dell'area pit strappati via a fine concerto. Ma che cosa sta succedendo? Ultimo vi ha fatto davvero davvero andare fuori di testa. Dopo il concerto, a quanto pare, hanno pulito tutto. Prima qualcuno di noi portava a casa dei ricordi del concerto. Niente, adesso si vendono su Vinted e anche a caro prezzo.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
6: Ehi Luca, t'ha deciso?
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
8: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
6: stai senza panzira.
9: Leonardo, prendi pillola a pressione!
10: Dalla monna alla nonna Lisa.
9: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
10: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
9: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
11: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
9: Leonardo, basta! Ti ho detto, nonna Lisa, è bruttina.
10: Sì,

Melody con Guaraná. E mi sa che i pugliesi la stavano proprio aspettando, la stanno proprio aspettando, perché hanno polverizzato i biglietti per la sua data a Bari dell'8 maggio 2027, tanto che ieri hanno aperto le prevendite per una nuova data. Perciò non soltanto l'8 maggio 2027 a Bari, ma anche il 9 maggio. Perciò correte ad acquistare i biglietti se volete andare a vedere Lodi prima che finiscano anche quelli.

0: talk about.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
3: Hai pensato all'ETS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
2: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
3: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
4: La Puglia è meccatronica. Monica, ATS Academy, Cuccovillo.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
9: PMV Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

Ciao Radio Puglia, io sono la cugina di Francesca. Mi chiamo Carol e ho sempre 9 anni. Vi volevo chiedere se potete mettere la canzone di Anna Pepe che si intitola Why Girl Wasted. Io ho staccato dalla piscina, infatti stavo con lei, con Francesca, solo per ascoltare la canzone di Anna Pepe. Vi prego, la potete mettere?

entrato sul palco guidando una mini Vespa giocattolo con la sciarpa dell'Italia al collo e ha confessato il segreto della sua energia, cioè quello di essersi abbuffato di pasta alla carbonara prima del live. Lui è Bruno Mars e ieri sera ha chiuso la sua doppietta trionfale a San Siro per il The Romantic Tour, uno show clamoroso da quello che ho visto dai social.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Prossime ore di bel tempo, così come il weekend, per questa forte ondata di calore che resisterà fino al 21 di luglio. Da quella giornata, dal 21 al 22, ci sarà un netto cambio di circolazione, temperature che torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali. Fino ad allora temperature piuttosto elevate con afa accentuata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

traguardo accademico, ma anche un gesto di resilienza, di gratitudine, che intreccia la sua storia personale. Le radici irpine è un messaggio di solidarietà verso chi affronta la malattia. Lei è Big Mama, le facciamo tantissimi auguri perché è diventata dottoressa in urbanistica e ha fatto una stupenda dedica a tutte le persone malate di cancro.

0: e sui social scrive: a tutte le vittime del cancro, a chi ne custodisce la memoria tra le pagine già scritte, a chi continua a scriverle riga dopo riga e a chi ha dovuto affidare l'ultimo capitolo al silenzio. E poi lei ringrazia il suo angelo, il suo dottore, che le ha permesso di scriverne ancora e ancora di pagine dei suoi capitoli. E ancora auguri alla nostra dottoressa in urbanistica al Politecnico di Milano, Big Mama!
1: Non ti va a dormire.
2: Buonasera Arianna, sono Paolo, in arte Sissi. Se è possibile ascoltare la canzone di Elettra Lamborghini, voilà, voilà, voilà, adoro tanto Arianna, vi voglio tanto bene, ciao, un abbraccio dalla vostra Sissi.
0: Ciao Sissi, un abbraccio a te.

0: 9:46, ultimi 15 minuti insieme di questo pomeriggio on air.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
8: Niente.
7: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
11: Chicchirichì!
12: La festa è qui!
13: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
14: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: anche se non ci prendevi sul serio.
1: Abbiamo finito, ma davvero davvero, come dice Arti 5. Sono le 18.02 e Pomeriggio on Air si conclude per questo pomeriggio. Io sarò eccezionalmente ancora con voi domani, sempre in Pomeriggio on Air, dalle 15 alle 18. Grazie per questo pomeriggio insieme. Buona serata e mi raccomando, accarezzateli serpenti. Scherzo, scherzo, perché io non so se lo farei. Però oggi abbiamo capito che dovremmo cercare di non aver troppa paura. Buona serata a tutti, un bacio da Arianna, ciao!
2: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Com'è romantica la pioggia?
6: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
7: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
11: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
12: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 4143. Amorusotraslochi.it.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Radio Puglia.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

Io e te per tutta la vita, te lo giuro ma incrocio le dita. Sono il classico uomo italiano, amo solo mia madre Annarita. La domenica ti lascio sola, vuoi andare a cena ma c'è la partita. Tu

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.

0: di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart, in Piazza Nicola e Costa, venerdì 31 luglio, Luca Bianchini, ore 21, ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana. Lana.
2: Leonardo, prendi pillola pressione.
3: Dalla monna alla nonna Lisa.
2: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
3: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
2: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
4: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
2: Leonardo, basta. Ti ho detto nonna Lisa, gli è bruttina.
5: Sì, bella te.
6: Io giallo, tu gialli.
2: Gialliamo!
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Il 18 e 19 luglio in Contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata, consagra del Panzerotto, frittelle farcite e pettole. Sabato 18 luglio, ore 19, Santa Messa. E a seguire, spettacolo di Radio Puglia, Back to the Future, il battito degli anni 80, con show comico di Checca Barese, animazione DJ set. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in Contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
9: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
10: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
11: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
3: La Puglia è meccatronica, è ITS Academy Cuccovillo.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati dalla redazione. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il Comitato dei Parenti delle Vittime del Crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta oggi a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. Nel processo 57 gli imputati inflitti complessivamente 200 anni di carcere. È una giornata di peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime, le parole della sindaca Salis che ha assistito alla lettura della sentenza. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 sì e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto da un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, nuovi raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora Washington attaccasse le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky, nominato nuovo primo ministro Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, succede a Yulia Sviridenko, rimossa dopo un anno dall'insediamento. Sul fronte della guerra è ancora fuoco e incrociato. Un attacco missilistico russo ha causato 2 morti e 6 feriti la scorsa notte a Kiev, mentre una base aerea russa nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Afa senza tregua sull'Italia, continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato saliranno a 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Domani il Ministero della Salute ha una nuova riunione della cabina di regia. L'informazione torna più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Prossime ore di bel tempo, così come il weekend, per questa forte ondata di calore che resisterà fino al 21 di luglio. Da quella giornata, dal 21 al 22, ci sarà un netto cambio di circolazione, temperature che torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali. Fino ad allora temperature piuttosto elevate con afa accentuata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
0: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: andate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: sera per me.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
9: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
9: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
11: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il 18 e 19 luglio, in contrada Impalata di Monopoli, festa in onore di Maria Santissima Addolorata con sagra del panzerotto, frittelle farcite e pettole. 19 luglio, ore 18:30, Santa Messa, processione e live, la cover band degli 883, Sognando Max. Festa in onore di Maria Santissima Addolorata, in contrada Impalata di Monopoli, sulla Castellana Selva di Fasano.
2: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per i grandi concerti in largo Porta Grande, sabato 8 agosto alle 21, Marco Masini in concerto.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano l'attesa sentenza di primo grado nel processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, inflitti 181 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. La pena più alta, 12 anni, all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Sono pene importanti, siamo soddisfatti, è il primo commento dei parenti delle vittime. Il servizio di Geni De Gaetano.
3: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Ha assistito alla lettura della sentenza la sindaca Silvia Salis, che stringe in un ideale abbraccio la sua città ferita dalla tragedia del ponte Morandi nel 2018, nel ricordo dei 43 morti. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura, Castellucci sta scontando 6 anni nel carcere di Opera per un'altra tragedia, quella del viadotto Acqualunga ad Avellino, dove persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato nel vuoto. Sulla stessa lunghezza d'onda del sentimento della Salis, la presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
4: Ha retto l'impianto accusatorio, soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
3: Tra le altre condanne, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, tra i responsabili, manutenzione ASPI, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti.
2: La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 voti a favore e 152 contrari. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Morti sul lavoro, oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni, originario del Marocco, è morto folgorato mentre era a lavoro a Montesano Salentino, nell'Eccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavena di Montebello, nel Trevigiano, schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Aumentano ancora le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. Intanto al nord è allerta temporali. Un violento nubifragio ieri ha colpito l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel Modenese. Si tratta di un 68enne morto in un incidente stradale, dovuto molto probabilmente alla scarsa visibilità per un intenso temporale. Domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. In chiusura lo sport e ciclismo, tripletta di Team Riel Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla il fuoriclasse sloveno Pogacar. Ed è tutto, buona serata.
1: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Prossime ore di bel tempo, così come il weekend, per questa forte ondata di calore che resisterà fino al 21 di luglio. Da quella giornata, dal 21 al 22, ci sarà un netto cambio di circolazione, temperature che torneranno progressivamente intorno alle medie stagionali. Fino ad allora temperature piuttosto elevate con afa accentuata. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti

0: calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
1: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
0: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
1: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
2: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
6: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

Radio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Radio Puglia dipinge la tua estate.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

volta parti se da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

0: ma noi non siamo come gli altri.
1: Ti chiedo scusa, lì nei tuoi occhi ci sono tutti i miei scarabocchi.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per un

mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file, con il tuo numero in mano, e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono, e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita.

mi sembra vero e non l'ho mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto, è già arrivato un altro in

iniziare per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: te.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il

0: Ti vedo.
1: Radio Puglia.

per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne